Le Filles de la Gadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Seydi Gali a El Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Seydi Gali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Sankari è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Gli Etran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Wadabe, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Desert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Wadabe in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Sedi Gali, che è quella che ha fondato le Fil de l'Agadad. E il suo brano si chiama Elis Wanana Stuban.

Bombino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Arwane.

0: Ascoltiamo un altro brano del Filteil Gadad, il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente.
1: Sì, ma...

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ancora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman.

Da Krishna Kale, un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Emidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Boubé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Mussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'humanité prend un virage qui m'inquiète.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Ti piace? Tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Allora, una buona giornata ancora a tutte e tutti. Come dicevamo prima, adesso andiamo a parlare di una serie di iniziative antiproibizioniste che si tengono nella nostra città. A partire dalla giornata di oggi, noi diamo subito la parola a Giuliano dall'altra parte del telefono, che intanto ringraziamo e salutiamo. Allora, Giuliano, grazie per essere con noi. Prima di tutto una breve presentazione da parte tua e di quello che è il tuo lavoro e quello che organizzerai questa settimana insieme a tanti e tanti altri.
1: Certo, ciao Marco, grazie a te per l'opportunità di stare qui. Allora, io vengo, in realtà non sono un professionista e è proprio questa la particolarità. Itampud come associazione è riuscita a lanciare un progetto insieme al Comune di Roma, e coinvolgendo anche persone non professioniste come me, con cui abbiamo collaborato per creare una serie di eventi rispetto a queste manifestazioni del 26, che si terrà il 26, che è il Support Don't Punish, una manifestazione appunto che vuole sensibilizzare sulle politiche antiproibizioniste, in generale su politiche alternative al proibizionismo. E quindi abbiamo avuto modo di costruire una serie di eventi intorno a queste politiche.
0: Senti, come anzi, prima di raccontare, diciamo, come andranno questi eventi, qual è la filosofia generale che c'è dietro queste giornate e soprattutto, diciamo, qual è il vostro modo di intendere l'antiproibizionismo e le pratiche antiproibizioniste?
1: Certo, questa è la parte direi più importante, infatti. La filosofia è quella principalmente della consapevolezza, dell'informazione, e infatti la maggior parte degli eventi si basano sulla riduzione del danno e appunto sul creare un po' più di consapevolezza sulle esperienze che si hanno con le sostanze psicoattive. In generale poi le politiche alternative al proibizionismo non sono necessariamente la liberalizzazione, perché spesso l'antiproibizionismo viene associato alla mera liberalizzazione delle sostanze, quanto invece le politiche alternative sono più la regolamentazione dell'uso delle sostanze, come si vede con quelle già legali come l'alcol e il tabacco. E quindi, diciamo, la parte principale è che queste politiche sono più orientate alla dignità e ai diritti di chi usa sostanze psicoattive.
0: Senti, nello specifico, premesso che purtroppo stiamo parlando di fantascienza, però ecco, così provando a immaginare un mondo, una realtà in cui voi siete in grado di portare avanti questo tipo di politiche, quali sarebbero le prime cose da fare, da mettere in atto in una realtà come quella italiana?
1: Beh, mi piace pensare che non sia realmente fantascienza, Marco.
0: No, al momento opposito, però noi siamo
1: un po' utopico,
0: ottimisti,
1: me ne rendo per conto,
0: il futuro,
1: però,
0: certo.
1: Però è anche vero che ci sono molte politiche che già stanno venendo sperimentate, non propriamente in Italia, ma un po' in giro per il mondo ci sono politiche che non proibizioniste che stanno venendo sperimentate principalmente sull'uso della cannabis. Insomma, per esempio la Spagna o l'Olanda stanno dando grande esempio per l'Europa, ma anche molti stati degli Stati Uniti e del Sud America. Quindi, diciamo, mi piace vederla come una strada non troppo lontana da raggiungere. E riguardo le prime azioni da prendere, secondo me sono proprio l'informazione, perché molto spesso ci stanno dei preconcetti sull'uso delle sostanze, ma su anche gli effetti e i danni delle sostanze che non sono propriamente veritieri, ecco. E quindi già scardinare molte di questa disinformazione penso che sia il primo passo verso il riuscire poi a accettare e coinvolgere anche le persone che usano sostanze in modo attivo e riconoscerle, ecco, nella società come cittadini validi, nel senso.
0: Senti, hai citato la Spagna, l'Olanda, ci sono in realtà per fortuna tante realtà dove qualche tipo di politica di questo tipo si sta portando avanti, penso per esempio anche a tanti stati del Nord America. Ecco, prendendo sempre però, diciamo, come punto di riferimento la nostra di realtà, quale potrebbe essere secondo te, secondo voi, di questi modelli quello più facilmente esportabile o almeno proponibile dalle nostre parti?
1: Oddio, forse quello della Spagna con i Cannabis Social Club è già un approccio molto semplice, perché in realtà quello non è una regolamentazione a livello di vendita al pubblico, bensì è una regolamentazione per la produzione e consumazione privata. Quindi non si sgancia troppo dalle politiche antiproibizioniste, perché appunto la vendita a esterni al club è vietata, ma permette ai cittadini che vogliono fare uso di non per forza fare capo al mercato illegale e a tutte le difficoltà del caso e fare appunto avere una strada lecita per consumare una sostanza che alla fine è scelta loro fare. Quindi diciamo quello è un modello che sicuramente è il più facile da applicare, diciamo, in vista di regolamentazioni un po' più complesse e che permettono anche l'uso di altre sostanze e si augura anche la vendita al pubblico regolamentata come potrebbe essere quella dell'alcol attualmente.
0: Senti, tutto questo ha a che fare solo, diciamo, con la cannabis per quanto riguarda, diciamo, le sostanze vere e proprie, oppure si può ipotizzare, immaginare anche, diciamo, l'espansione ad altre sostanze attualmente illegali e soprattutto, diciamo, che margini di manovra ci sono, considerando che spesso e volentieri magari si tratta anche di sostanze da maneggiare con più cura e più attenzione, chiaramente.
1: Questo sicuramente è una parte un po' complessa e io non ho molta fantasia per riuscire a immaginare come potrebbero essere regolamentate, non sono certamente un esperto, ci sono in realtà nella storia dell'Italia, una ventina di anni fa se non sbaglio, si è stata proposta una forma di regolamentazione delle sostanze che poi fu abolita, però non, cioè, non abolita, non fu mai accettata, insomma. Però insomma, ci sono sicuramente degli esperti che valutano queste dinamiche. Io personalmente non saprei propriamente immaginarmi come funzionano. Insomma, mi esprimo poco su questo, Marco, purtroppo.
0: Vabbè, beh no, insomma, perché il tema, diciamo, è molto delicato, chiaramente,
1: Sì.
0: perché visto che stiamo parlando anche di un futuro remoto, forse non troppo, ci sembrava giusto parlare anche di questo.
1: Sì, ci sta.
0: Senti.
1: Beh, una cosa importante è che ora abbiamo parlato un po' della vendita, insomma, in generale dell'accessibilità alle sostanze, ma un esempio molto importante in Europa è anche la Svizzera, dove per esempio ci stanno anche le stanze dell'uso sicuro che non rendono legale la sostanza, ma permettono alle persone di appunto farne un uso sicuro e quindi non. Cioè limitare i danni di eventuali overdose o altre complicazioni che potresti avere facendone un uso un po' più diciamo superficiale a casa.
0: Certo.
1: E diciamo pure quella potrebbe essere una metodologia che già si potrebbe adottare, che diciamo è orientata più alla dignità dei diritti dei cittadini.
0: Benissimo, allora questo per quanto riguarda, diciamo, le nostre considerazioni generali. Per quel che concerne invece nella pratica le iniziative che si tengono a Roma, come sono organizzate?
1: Allora, cominceremo martedì 23 e alle 18 che ci sarà un laboratorio sullo stigma sulle persone che usano sostanze. È un laboratorio partecipativo in cui appunto andremo a cercare di riconoscere i pregiudizi più comuni o anche meno comuni, o quelli che abbiamo dentro di noi in generale, le persone che parteciperanno, e sulle persone che usano sostanze, e cercheremo un po' di indagare e di decostruire questi pregiudizi. Questo sarà il primo evento, e vuole promuovere appunto una lettura più critica delle rappresentazioni sociali sull'uso di sostanze e in generale favorire una lettura più delle pratiche più consapevoli appunto riguardo l'uso, ma anche riguardo il giudizio che abbiamo nei confronti delle persone che usano sostanze. Finito il laboratorio ci sarà una presentazione per un libro scritto da Carlo Mazza Galanti intitolato K-All, che parla appunto della chetamina a livello storico e culturale. E insomma, sì, è un libro che parla, cioè fa appunto un'inversione storica.
0: L'abbiamo avuto ai nostri microfoni qualche tempo fa, proprio lui.
1: Sì, avete parlato proprio del libro.
0: Del suo libro precedente, insomma, era sempre su questi temi, quindi non sconosciuto da queste parti.
1: Certo, e quindi insomma presenterà il libro, ci sarà una discussione riguardo questa sostanza che è un po' una sostanza in voga in questo momento, che vuol dire quindi che ha sia i suoi benefici e le sue complicazioni nella nostra società attuale. Poi ci sarà un altro evento il 25, giovedì alle 18.30, si tratta di un cerchio di integrazione psichedelica, che è semplicemente un momento che ci si prende tutti insieme per raccontare le proprie esperienze psichedeliche appunto, e cercare di integrare quelle esperienze per apprendere qualcosa che ci stanno cercando di insegnare, perché in qualche modo comunque tutte le esperienze ci manifestano delle nostre parti di noi, e questo cerchio ci darà la possibilità di verbalizzarle e cercare di farle un po' più nostre, ecco. Dopo il giovedì ci sarà direttamente sabato e 27 una giornata di formazione in riduzione del rischio e del danno, e sarà una giornata proprio di appunto formazione riguardo tutte le pratiche di riduzione del danno e dei rischi. Si comincerà dalle 10 e si pranzerà insieme e si finirà verso sera. E ci sarà proprio tutta una spiegazione sia delle sostanze, degli effetti delle sostanze, eventuali mix tra queste, e anche le varie pratiche di riduzione del danno per evitare appunto momenti di difficoltà, gestire momenti di difficoltà e anche saperli riconoscere, perché ci stanno alcune occasioni in cui, proprio citando magari la chetamina di prima, capire quando una persona sta in K-All oppure sta in un momento di difficoltà è un po' più complesso, ecco, quindi cercheremo di dare delle informazioni per riuscire a valutare anche queste situazioni critiche, ecco.
0: Perfetto, allora questo diciamo il programma della settimana. Giuliano, prima di lasciarci dei riferimenti in rete per quanto riguarda tutto questo, ci sono?
1: Allora, senza dubbio si può prenotare sia scrivendo su Instagram a Itampud, il nome è itampud.aps, oppure scrivendo alla mail itampud@gmail.com oppure al numero di telefono su WhatsApp anche 388-973-8899.
2: La vue des croix gamelle des

0: E torniamo ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Abbiamo un'altra ospite molto gradita. Diamo il benvenuto a una delle curatrici del festival Bande de Femmes presentato dalla libreria Tuba del Pigneto, che inizia il 30 giugno. Ciao Sara.
1: Ciao. Ciao a tutte e tutti.
0: E benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Anche quest'anno un'edizione di Bande de Femmes. Siamo alla numero?
1: Siamo alla numero 13.
0: Che sono tante, i giorni appunto dal 30 di giugno al 4 di luglio. E intanto possiamo dire a chi se le fosse perso negli anni scorsi cos'è Bande de Femmes.
1: Allora, Bande de Femmes è un festival di fumetto e illustrazione femminista e transfemminista organizzato dalla libreria Tuba. Come abbiamo detto, appunto, siamo alla 13ª edizione e inizieremo diciamo il 30 con La Notte a Colori, che sono un insieme di mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Quest'anno sono 15 artiste e artiste che saranno in mostra e siamo molto felici perché diciamo l'idea è quella di fare scoprire il quartiere, anche un quartiere che di solito non è accessibile, in particolare gli studi di artiste e artista, e la metà delle mostre più o meno si svolgerà all'interno appunto di questi spazi le altre mostre saranno ovviamente da Tuba, ma anche in altre librerie, da Barbagianni, che è un barbiere un po' particolare che ci accoglie per il primo anno, e in altri spazi del quartiere con i quali facciamo rete attraverso, diciamo, attraverso questa notte a colori.
0: Per così, tornare appunto a notte a colori, scusami tu, il 30 martedì prossimo, insomma con il favore della fine del pomeriggio,
1: sì,
0: sì, in modo che non sia troppo caldo, con una bellissima cartina che avete predisposto anche in versione cartacea che si trova appunto da Tuba, si può passeggiare per le vie del quartiere da via del Pigneto, dalla pedonale fino a via Pausania, via Dulceri, via Fanfulla Dall'Odi, via Braccio D'Ammontone e anche altre vie, andare a scoprire è un aspetto insomma meno conosciuto magari del quartiere e contemporaneamente vedere le mostre.
1: Esattamente, i luoghi sono quasi tutti accessibili, alcuni non essendo pensati diciamo per l'accesso al pubblico non lo sono, sulla mappa di cui parlavi è indicato.
0: Stavi per aggiungere qualcosa?
1: Sì, stavo per aggiungere l'orario, nel senso il vernissage delle mostre sarà dalle 18 fino a mezzanotte più o meno. Ecco, abbiamo provato ovviamente come al solito, la canicola arriva insieme a Bande de Femmes, quindi ci sarà caldo, ma se ci si portano i ventagli si prova a resistere.
0: Benissimo, e intanto appunto le mostre, che ovviamente il vernissage è il 30, ma poi le mostre rimarranno visitabili anche nei giorni successivi?
1: Assolutamente, rimangono visitabili per tutto il festival, quindi fino al 4 luglio, e poi alcune sono in realtà visitabili anche fino al 10 settembre, in cui ci sarà proprio il finissage delle mostre e del festival. Questo sul sito, diciamo, ci sono intanto i nomi delle artiste che partecipano e anche le date di fine mostre.
0: Poi diciamo il festival vero e proprio inizia il 2?
1: Allora, in realtà diciamo iniziamo il primo con il laboratorio Talè, che è un laboratorio che fa parte di Blossoms, che sono le prime due giornate, quindi il primo e il 2 luglio. Il primo luglio con questo laboratorio che si svolgerà nella biblioteca Mameli e che è destinata a artiste diciamo in erba, quindi che magari ancora non hanno pubblicato nulla o non insomma che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo creativo e che vogliono confrontarsi con persone che invece vivono già all'interno di questo mondo. Quest'anno saranno Eliana Albertini, Federico Pace, Wally Payne e Martina Faritz, che sono quindi artiste e artiste giovani, comunque hanno meno di 35 anni, ma già affermati, che condivideranno con appunto queste partecipanti al laboratorio dei saperi e anche così delle dritte, si potrebbero chiamare, per un po' provare a spiccare il volo. E con queste artiste poi proseguiremo giovedì 2 luglio, questa volta a Via Pesaro, quindi diciamo lo spazio dove poi si svolgono gli incontri di Bonne Femme. E quindi il 2 luglio è dedicato a Blossoms, per cui scopriremo i mondi creative di queste quattro artiste e concluderemo con un video mapping su un palazzo di Via Pesaro, che è un'esperienza, insomma, Blossoms è nato lo scorso anno ed è stata un'esperienza molto emozionante, quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Poi continuiamo venerdì e sabato, sempre in Via Pesaro, più o meno dalle 18, e con diversi incontri, con delle autrici e autor italiane e non solo. Abbiamo per esempio un incontro con Rina Jost, Mel the Sketcher e il collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che si svolgerà venerdì. E sempre venerdì ci sarà una fumettista francofona che si chiama Elsa Clay e che ci farà scoprire un po' la storia delle fanzine queer e femministe. E poi insomma abbiamo anche tanti altri incontri. Ovviamente forse mi preme segnalarvi il fatto che lo scorso anno Gorrok Nafisi, una illustratrice iraniana, non era potuta essere con noi e invece quest'anno ci sarà, quindi riproponiamo il laboratorio che era saltato lo scorso anno e che si chiama Manifesta, che si svolgerà venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30 sempre in Via Pesaro, e poi ci sarà un incontro con lei invece durante la serata.
0: Quindi insomma i giorni dall'1 al 4 ci sono, diciamo, i laboratori, le laboratorie, uh-huh, anzi.
1: Esattamente.
0: E poi ci sono gli incontri. Incontri che hanno, diciamo, se capisco bene, delle sottocategorie: matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, scenografiche, vortex. Quindi con queste definizioni ci avete voluto dare qualche istruzione su cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora sì, sono dei format, diciamo, che sono un po' la prospettiva con la quale le autrici dal nostro punto di vista si sono affacciate alle pagine poi del fumetto che ci raccontano durante il festival. Vortex invece è un format un po' più ibrido, in cui ci sono immagini e ci sono parole, e quindi è una forma quasi orale di fumetto, si potrebbe dire, e che viene composto per l'occasione nel caso di Holy Heuser, che ci sarà sabato 22, siamo molto felici di ospitarla. Invece il 2 luglio avremo quella che potremmo chiamare una performance di Povere Puttane, che è un collettivo formato da Giulia Cellino, Martina Sciarrizu e Eliana Albertini. E poi sì, un po' ci piace, diciamo, come Chicche Antiche, quest'anno invece sarà Assiate Fricelli, che è la sceneggiatrice del ormai, diciamo, storico Cattive Ragazze, che torna con Troppo Libera, un fumetto dedicato alla figura di Camille Claudel, che ci racconterà, diciamo, proponendoci il ritratto di un'artista, diciamo, che a suo tempo è stata completamente massacrata, psichiatrizzata contro la sua volontà e posta fuori dal mondo artistico che, diciamo, patriarcale com'era, non voleva fare spazio alla sua arte.
0: Diciamo, Bande de Femmes è un festival che parte da una libreria, la libreria Tuba, possiamo dire è un festival politico perché è un festival femminista già dalla definizione, che dà molto spazio alle culture queer, è un festival in qualche modo di comunità perché coinvolge un quartiere, è un festival che ha anche delle volontarie che partecipano, è un festival a cui si accede gratuitamente, ma come si organizza un festival come Bande de Femmes?
1: Con tanta passione e tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, nel senso che noi gruppo curatoriale, diciamo, ci vediamo ogni settimana per tutto l'anno e quindi piano piano prende forma. E poi, come hai detto, è un festival comunitario, per cui ovviamente oltre a noi poi intanto nasce dalla comunità di Tuba, sia come intento, nel senso che Tuba nasce per dare spazio alle scrittrici e alle soggettività dissidenti che nel mercato editoriale faticano a trovare uno spazio, e Bande de Femmes nasce per la stessa ragione, nel senso, in un mondo del fumetto dominato, diciamo, da autori e da immaginari un po' eteronormati, la nostra idea invece era quella di dare spazio a immaginari dissidenti, ad immaginari in cui ci fosse una rappresentazione di molti noi possibili, di molti mondi possibili, in cui non sentirsi schiacciate, diciamo, dal presente che attraversiamo, ma invece trovare attraverso l'espressione artistica e l'espressione fumettistica una modalità di lotta che si ponga, diciamo, come un po' obiettivo ideale quello di rovesciare la violenza sessista, patriarcale, razzista e non solo. E quindi quello che un po' proviamo a fare è questo, è portare delle narrazioni a fumetti che aprano degli spazi che sono vitali per noi e troppo spesso non ci sono, soprattutto oggi.
0: E ci resta da dire come informarsi sul programma, che è ovviamente online, e per non dare false speranze ti chiedo anche se alle laboratorie c'è ancora spazio per iscriversi.
1: Allora, le laboratorie, quindi dipende, nel senso che qualcuna è già piena, però ci sono ancora, diciamo, dei posti buchi, non vorrei dire delle stupidaggini, perché in realtà non sono io quella che segue le laboratorie, quindi io vi inviterei a scrivere alla mail indicata sul sito e provarci.
0: Perché magari farlo
1: le parole
0: subito.
1: Che restano è sicuramente, diciamo, la laboratoria di Claudia Conte e Michela Rossi è piena. E per quanto riguarda Talea c'è fino a oggi per provare a mandare, diciamo, una mail col portfolio e poi entro la settimana, diciamo, vi daremo una risposta. E il laboratorio di Giulia Cellino, quindi sempre un laboratorio dedicato a come provare a proporsi al mondo editoriale attraverso il portfolio e la sua costruzione, che si terrà sabato mattina a Linea Bark, un altro studio di artiste, e anche questo credo sia quasi pieno. E invece Grimorio Spontaneo, che è una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel quartiere, e poi una trasformazione, un racconto con ecologie queer di queste erbe in appunto un grimorio, quindi in delle stampe, in una cosa, diciamo, che dalla pianta si trasforma in una pagina. Questo invece credo ci siano ancora delle possibilità per partecipare.
0: Comunque, diciamo che il consiglio è quello di provare subito a iscriversi, ecco, se si vuole partecipare. Invece, per quanto riguarda gli incontri a Viale Fesaro, ovviamente sono aperti. Vuoi ricordarci il sito su cui vedere il programma?
1: Allora, sì, volevo anche ricordarvi Manifesta, che non ho citata come laboratoria, che è quella tenuta da Gorro Knafisi, e invece anche su quella scriveteci. E il sito è www.bondfam.it e c'è anche la pagina Instagram, che è bondfam_. E poi c'è dal sito di Tuba, comunque, quindi www.libreriatuba.it, si accede a tutte le informazioni e anche ai collegamenti per Mondefam, che quando è pronunciato, diciamo, non è esattamente immediato a quale sia la grafia corretta.
0: Bande de Femmes, ve lo dico io.
1: Esattamente.
0: Così. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti, insomma, rinnoviamo l'appuntamento dal 30 giugno al 4 luglio al Pigneto.
1: Esatto, io direi che vi aspettiamo, ci vediamo per strada, saremo appunto nel quartiere il 30 a passeggio, e invece dal 2 al 4 ci vediamo da Tuba e in via Pesaro.
0: Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E quindi passiamo ancora a una traccia musicale per poi tornare in voce con un altro appuntamento.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al tuo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folgurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

stendere anche il software U, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante

0: 7:30 alla sede della stampa estera che si trova a Palazzo Grazioli in via del Plebiscito, si presenta Morte di un poeta di Marina Collaci e Paolo Quinti, che sono entrambi al telefono con noi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, grazie di questa partecipazione. E appunto, Morte di un poeta, si tratta della vicenda di Peppino Marotto, che insomma definite poeta e militante di Orgosolo, assassinato nel 2007. Vogliamo partire parlando di che vicenda si tratta?
2: Allora, sì, è un poeta anziano, è stato ammazzato, pare, da un gruppo di balordi che sparavano i lampioni, pare, perché tutto è avvolto un po' nel mistero, ma la cosa impressionante è stata che due giorni dopo questi due assassini sono stati a loro volta ammazzati. Impressionante perché questo è, lui era un poeta, un sindacalista, che faceva i canti a tenores e ha musicato anche Gramsci, ed era una persona che si era battuta contro la disamistà, quindi non si sa bene se questo omicidio degli assassini sia stato fatto dal paese offeso perché era stato ucciso una persona anziana, o se invece sia frutto di un'antica faida che risale addirittura agli anni 50, una faida ancora molto viva, perché noi abbiamo difficoltà a presentare questo libro Orgosolo perché risveglia ancora antichi risentimenti. Però per noi è stata un'occasione per raccontare la storia di una Sardegna colonizzata, dove le leggi democratiche in cui pensiamo di vivere sono state sospese, una Sardegna dove i pastori venivano buttati in galera senza prove, dove chi faceva delazione prendeva soldi e non veniva dimostrato che fosse vera una delazione, e quindi tante persone veramente finite innocenti in galera. Questo parliamo degli anni 50, dove esisteva il confino come ai tempi di Mussolini, dove c'era una legge che consentiva alla polizia di sparare a vista, e insomma una storia che ci ha sorpreso mentre la scrivevamo.
0: È una storia che si effettivamente sorprende anche ascoltandola, anche se appunto tu hai usato la parola colonizzata, e da questi microfoni molto spesso abbiamo parlato nell'attualità della Sardegna come un territorio appunto colonizzato, molto per le servitù militari, ma non solo.
2: Noi parliamo anche delle servitù militari. E stupisce che per esempio ad oggi su Netflix siano presenti documentari che parlano dei centenari di Sardegna in un posto aperto a Sede Fogu, dove è vero che ci sono ancora degli anziani centenari, ma c'è un cimitero pieno di tombe di bambini. E infatti spoilerò già la fine del libro, che finisce con un "non c'è mai fine". Ecco, è un'idea di Paolo questa, perché ancora oggi continua a venire massacrata un paese, un'isola che prende tanti soldi ma dove regna la disoccupazione, e tante cose risalgono a un passato ancora molto presente di violenza, e anche questo thriller del poeta ammazzato affonda le radici in tante ingiustizie.
0: Si tratta appunto di una graphic novel, e quindi ovviamente la storia è fatta di parole ma anche di disegni, e quindi insomma non so se vogliamo parlare anche un po' di questo, di che tipo di opera si tratta.
1: Questo ne parlo io perché sono quello che ha prodotto, diciamo, il materiale grafico. Mi è piaciuta questa storia perché attraverso il disegno, speriamo siamo riusciti a parlare di cose che sarebbero state trattate in documenti, in relazioni, e che potrebbero risultare appunto pedanti e noiose. Una lettura di questo genere, dove affronta tutti questi aspetti, partendo dalla vicenda di Peppino Marotto, raccontando la sua storia, eccetera, eccetera, però viene persecata da tutti questi elementi che la Sardegna può

0: poi offre dall'immaginario dei riti antichi, dalle maschere, dal banditismo, per cui questi aspetti qui danno la possibilità, hanno dato a me perlomeno la possibilità di raccontare queste cose anche attraverso il disegno ed evocare appunto queste immagini che, o tentare di evocare queste immagini che appunto poi possono risultare così di facile lettura e speriamo piacevole da questo punto di vista.
1: E
2: c'è un immaginario in Sardegna antico, ancestrale, dionisiaco, che rende possibile un discorso ambientalista, cioè questa Sardegna deturpata anche dell'ambiente, che si scontra con questa cultura ancestrale veramente dionisiaca, e lo sono i canti che faceva Marotto, che era tenore, sculturali, con questi suoni di animali, e la sua passione per il suo essere pastore, vivere in mezzo alla natura. E ci piaceva tanto questa storia, perché questo pastore, che aveva queste sensazioni ma non le poteva così concretizzare, quando fa a fare il militare incontra un comunista, e lui, che era abituato a menare botte quando veniva insultato, grazie a questo signore comunista che gli dice: ma perché devi menare gente che sta male come te? Pensa, forse con la solidarietà farai di più. E quindi lo porta a meditare, a leggersi l'unità, a informarsi con i quotidiani, a creare solidarietà fra persone sfruttate. Quindi lui è un romanzo di formazione, lui cresce, comincia a leggere Gramsci quando sta in galera, cioè si tira su, e grazie a questa cultura che lui si crea, grazie anche a questa cultura, Orgosolo diventa protagonista del 68 italiano, stranamente, un piccolo paesino, diventa la cucina di un immaginario diverso, e riesce, e non è diventata Perda ste fogo, perché arrivano gli artisti, quindi arriva un insegnante delle medie, pittore, arrivano dei teatranti, Dioniso si chiamano, da Milano, cominciano a costruire tutto un immaginario, coinvolgono tutta la popolazione, e quando lo Stato vuole fare il primo poligono di tiro, lì dove si pascolano le pecore, dove loro erano in contatto con la natura, estatico, e l'intero paese armato di pennelli, murale, se non certo di pistole, si ribella e riescono a cacciare la polizia, che era tra l'altro i caschi blu, perché insomma lì c'era comunque già la NATO, che aveva mezzi molto repressivi, insomma riescono, quindi anche allora c'era una situazione politica pesantissima come c'è oggi, ma con un immaginario di arte, di cultura, di solidarietà, con un'idea comunista che, diciamo, bella, non è Stalin il comunismo, ma è una cosa bella, tanto più oggi dove non c'è più bisogno di lavorare, dove abbiamo una cosa bellissima che sono le macchine che fanno il lavoro dell'uomo. Cambiamo questo immaginario, perché si potrebbe. Purtroppo questa storia di Peppino Marotto finisce male. Speriamo di costruirne una e finisca bene. Questo
1: sì,
2: sarà la nostra idea.
1: Sicuramente la storia di Peppino Marotto è finita male, perché appunto è stato ucciso, ma appunto vedevo che nella presentazione di oggi, alla presentazione di oggi partecipa anche Marica Di Pierri, ambientalista dell'associazione A Sud, appunto tu ci hai già spiegato perché diciamo che è questo testo, questa graphic novel dà una profondità storica a tematiche ancora, anzi molto attuali, quello dello sfruttamento di un territorio che noi siamo abituati a vedere solo come luogo, cioè che molte persone sono abituate a vedere solo come luogo di vacanza, uno sfruttamento che ha appunto devastato il territorio, e dall'altra parte noi sappiamo appunto che le servitù militari continuano a condizionare fortemente la Sardegna, come anche altre zone d'Italia, ma la Sardegna forse in maniera assolutamente più forte, e quindi insomma è una storia che appunto immaginiamo bella e piacevole da leggere e da sfogliare, ma anche che ci aiuta a appunto a dare una profondità storica a tematiche molto attuali.
2: Sì, beh, lì si sperimentano le armi, cioè voglio dire, qualsiasi stato pagando una cinquantina di migliaia di euro può sperimentare qualsiasi arma chimica in Sardegna, e lì dove ci sono questi documentari sui centenari nascono pecore con tre nasi, quattro occhi, eccetera eccetera, insomma.
1: E parlavate, prego, scusa.
0: Tutta la battaglia su adesso sui parchi eolici, dove chiaramente il fabbisogno della Sardegna viene superato abbondantemente e a discapito del paesaggio, del mare, delle condizioni, diciamo, anche di vita delle popolazioni, e poi in particolare della natura, insomma, c'è questo problema, per esempio, delle Paleoni, che dentro situazione dove, che ne so, uccelli migratori, fenicotteri che vengono uccisi da questa rete di pale, che ancora poi si stanno mettendo in atto, in opera, e comunque c'è una forte opposizione, si sta creando, dico, rispetto a questa vicenda, per cui quando si diceva non c'è mai fine, perché la storia continua.
1: La storia continua, sì. Prima parlavate della difficoltà di organizzare una presentazione a Orgosolo, oggi viene presentato a Roma, avete già fatto altre presentazioni?
2: No, è appena uscito da 2 giorni il libro.
1: Quindi quella di oggi è la prima presentazione?
2: Sì.
1: E non so se volete rilanciare l'appuntamento per oggi, l'ingresso è gratuito fino all'esaurimento posti, leggo.
2: Sì, sì, siamo a Palazzo Grazioli, che comunque è un bellissimo palazzo, era la sede di Berlusconi, dovevano luogo i Funga Funga, e quindi nella Sala Grande, siamo lì dalle 17:30, e ci sarà anche Peter Kammerer, che è uno scrittore tedesco della vecchia Germania, quella che mi ha fatto conoscere l'Italia, quella che amava il nuovo canzoniere italiano, quella che pubblicava i CD dei tenores di Bitti, dei tenores di Nionelli, quella che amava la musica popolare grazie a Giovanna Marini, una Germania sprofondata nel mare come Atlantide, ma lui, insomma, ancora è della vecchia guardia, ha 87 anni e parlerà insieme a Marika. Quindi io penso che sarà una discussione molto bella, e chi vuole può partecipare con il suo intervento. E questo, quindi invito chi può a venire, che ci fa piacere.
1: E rilanciamo appunto l'invito anche noi, non so se volete aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto l'appuntamento è oggi alle 17:30 a Palazzo Grazioli, che effettivamente mi fa anche un po' impressione dirlo, ma insomma, come dire, in questo caso uno spazio restituito alla collettività.
2: Infatti, infatti, vi aspettiamo per discutere allegramente con speranze per un futuro diverso.
1: Allora, grazie ancora e a oggi pomeriggio.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao. Ciao.
1: Vediamo se riusciamo anche a mettervi una traccia musicale. Eccola.
3: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
4: E che volemo fa?
3: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
4: Ma a che ora?
3: Alle 19.
4: E che cosa fanno?
3: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa, che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie Tony per la tua disponibilità. Insomma,
1: niente.
0: Allora, mi senti? Io ti sento.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, perfettamente. Ah, guarda, insomma, come dicevamo, con te volevamo un po' sia se ci davi qualche aggiornamento o rispetto alla liberazione, insomma, di questi due attivisti, compagni, la compagna e il compagno che sono stati liberati ieri dalle carceri libiche. Mi dicevi, insomma, prima di andare in onda che sono comunque già giunti in Italia e quindi sì. Se puoi dirci qualcosa di più.
1: Sì, allora, vabbè, nella giornata di ieri abbiamo avuto le prime notizie di, insomma, lo sblocco della situazione e tutti e 10 gli attiviste sono stati trasferiti con un volo a Tunisi e un altro a Istanbul. Quindi a Tunisi sono arrivati alle 9 di ieri sera e poi stamattina li abbiamo accolti a Fiumicino verso l'una. A Fiumicino sono arrivati Mattias, che è il ragazzo dell'Uruguay, e poi c'erano Dina e Domenico Centrale, che insomma hanno rilasciato tutte le interviste, ci siamo riabbracciati eccetera. Oggi era tra l'altro il compleanno di Domenico,
0: quindi tanti auguri, un bel regalo. Sì, diciamo
1: un bel regalo, ed era esattamente un mese da quando sono stati, diciamo, sequestrati al confine di Sirte. Dai racconti e dagli scambi che abbiamo potuto avere prima che ripartissero Domenico per la Puglia e Dina per casa sua a Torino, ci hanno raccontato più specificatamente delle parti che ci mancavano, ovvero quello che è accaduto durante i negoziati e poi durante gli interrogatori e un po' le condizioni di questa, chiamiamola, detenzione di un mese. Fortunatamente comunque, almeno da quello che abbiamo potuto vedere, stavano abbastanza bene. Ci hanno anche detto che comunque il fatto di non avere alcun contatto con l'esterno fino a poi quando gli è stato concesso fare una chiamata a settimana, il fatto di non avere nessuna assistenza legale e una sola visita consolare nell'arco di un mese è stato abbastanza pesante psicologicamente, perché non sapevano bene quale fosse, no? il quadro, il contesto della situazione. Sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no? diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che due giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, quelle con l'Europa e anche il memorandum recente che è stato firmato, per cui sono quello da un po' anche il contesto del momento,
0: sì, che
1: politico,
0: questo
1: delle relazioni,
0: sì,
1: in Italia è...
0: Sì, in un momento come questo in cui, tra virgolette, anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
1: Sì. Sì, diciamo che c'è una tendenza, soprattutto del Ministero, no? Degli Esteri italiano, diciamo che quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi foto come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così. C'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, cioè, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo, però sì. Oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
0: Sì, perché prima di scusa un attimo, perché in realtà non so, no, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano rispetto alla, di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
1: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state, cioè, di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione. Quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora questa cosa è parecchio preoccupante perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, quello, cioè la Farnesina agisce però in un contesto dove giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
0: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' dappertutto, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
1: Sì, certo. In questo caso si passa dal caso specifico di Haftar, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì. Questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia israeliana che proprio poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non si ha proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si stende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo, e quindi per forza di cose dall'altra parte l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi, e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
0: Infatti, quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza, che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
1: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, quella via terra e via mare, abbiamo potuto insomma trovare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale sia cambiato molto. Quest'ultima missione, e se ne sono resi conto tutti e tutte, non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima, dal Board of Peace fino, penso, localmente alle leggi bavaglio, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questa, diciamo, questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato, per esempio, dall'ultima intercettazione, è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però cioè può fare da termometro col fatto che comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, come esattamente come si sta facendo nella Palestina occupata,
0: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo ministro.
1: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni, e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile costruire una missione del genere, anche un pochino più politicizzata, che non parlasse soltanto di aiuti umanitari ma proprio di tutta una serie di fattori, di Board of Peace, in un periodo in cui non c'erano dei bombardamenti intensivi evidenti come sei mesi prima, non c'era un livello mediatico simile. A livello di movimento c'è una grossa frammentazione evidente, più un'ondata repressiva. Una missione del genere è stata molto complicata da mettere su, però comunque in forma diversa è riuscito a fare un tipo di pressione utile, e questo ce lo portiamo, insomma è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America, del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. E per parlare anche delle sole donazioni, mentre la scorsa la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati manco al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio. Però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no? I vari paesi sulla questione, su una missione del genere. Ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che capiamo noi rispetto
0: a... A livello internazionale pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui, insomma, anche lì la repressione ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente per esempio in Spagna o in Francia?
1: Allora l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna, rispetto al resto d'Europa. Però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Se stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione. E comunque, sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffusa a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, più mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento con quella composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
0: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia poi.
1: Sì, ma poi abbiamo avuto, insomma, ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia, nello specifico. Abbiamo potuto, insomma, invadere un pochino il piano mediatico che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali. Invece per un mese sei riusciti a essere insomma la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate, per esempio degli scioperi erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, anche il fatto che per esempio in quel periodo sia a terra che in mare comunque le voci erano diventate un pochino più plurali e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari ero un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con il Parlamento, i partiti, ma anche la TV ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua quasi fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quel livello lì, e ci dicono anche che magari cambiando un po' un tipo di linguaggio, cercando di essere più chiari possibili, ma soprattutto il punto più importante a cui teniamo di più è quello internazionalista, che è essenziale quando si parla non soltanto di Palestina ma anche di riarmo, imperialismo. Il fatto di poter avere come strumento delle azioni, delle missioni, delle mobilitazioni internazionaliste con voci diverse, prospettive diverse, background culturali, esistenziali anche diversi, portano dei linguaggi dietro che sono in grado di raggiungere molte più persone, molto più di quanto ci aspettiamo.
0: Sì, magari riescono anche a far, come dire, convergere punti di vista differenti, dagli aiuti umanitari alla voglia appunto di rompere non solo contro il riarmo, ma anche la voglia di rompere queste frontiere, la possibilità di libera circolazione, di cambiare un po', insomma, no?
1: Sì, c'erano anche persone con prospettive politiche completamente diverse, per esempio, cioè c'era chi nella sua visione era a bordo di una missione umanitaria, chi era lì, non so, per il diritto a resistere, chi per una questione religiosa, proprio di empatia con un pezzo, no? Musulmano. C'erano tante ragioni diverse, e la cosa interessante è che in un'azione che dura una settimana, due, nel caso dello scorso un mese, si ha la possibilità di trovare una forma di attivazione, di organizzazione, di anche linguaggio interno tra di noi per coesistere, perché c'è una direzione comune. Questa cosa è importantissima, perché difficilmente si ha l'opportunità di iniziare a capire come differenti posizioni ideologiche, politiche, esistenziali e culturali possono coesistere durante un'azione. Di solito ci si siede e si cerca di capire, ma quando ci si siede e si cerca di capire non si sta muovendo niente, c'è solo un livello d'opinione che spesso è molto più divisivo. Invece se si naviga assieme, anche proprio fisicamente, si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando, ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
0: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
1: Allora, noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia, dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte città non abbiamo annullato il momento, perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il punto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che sia la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro, a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese, stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni
0: territoriali
1: di altre reti, piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energia per tutto quello che è successo.
0: Bene, intanto un risultato, insomma, è stato ottenuto, riportare a casa in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione, a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi, stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
1: Grazie dello spazio. Spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e le compagne.
0: Ecco.

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo, e qualche mese dopo appunto due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare. Avete bloccato tutto il
1: magari, guarda, mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e non si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi ieri c'è stata la prima udienza e si è aperto il processo, in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma, che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile c'è una richiesta nei nostri confronti, proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024 con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso, che un po' di timore lo incute.
0: E 150.000 euro non sono
1: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che la D della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
0: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
1: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare, che insomma in questi mesi si sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento è ottobre e poi ci saranno altre udienze.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.

0: Che sta circolando in queste ore di questo appuntamento, insomma, l'appello veramente dice: teniamo le finestre aperte. A te poi, insomma, perché dobbiamo tenere le finestre aperte per l'ennesimo episodio di tentativo di violenza in un quartiere come il Pigneto, e poi c'è pure un appuntamento per venerdì pomeriggio, no? Però a te, insomma, la voglia di commentare questo ulteriore, insomma, in questo clima, insomma, che sta succedendo, no? Nei quartieri delle nostre città. Qui si parla di Pigneto, però mi sembra che questa attitudine all'uso e all'abuso di comportamenti aggressivi, maschilisti, di violenza solo sulle donne, no? Ma anche nei confronti, appunto, delle persone razzializzate stia un po' emergendo, non dico dilagando, perché forse non è proprio del tutto vero, però insomma è come se fosse un po' sdoganato, o mi sbaglio?
1: Ciao a tutti, grazie per questo spazio. Guarda, molte cose già le dicevi tu, e appunto questo è un problema molto importante che sta attraversando le nostre città, i nostri quartieri. Naturalmente non è una questione che riguarda solo il Pigneto, né una questione che riguarda Roma. C'è un'emergenza molto importante che dobbiamo affrontare tutta assieme. Nello specifico, diciamo, partiamo da una nuova aggressione, appunto, avvenuta in maniera brutale per le strade del Pigneto ai danni di un'altra donna, un'aggressione molto violenta che appunto si è interrotta grazie all'intervento di una persona che abitava lì nei pressi, che ha appunto aperto le finestre e ha gridato e ha messo in fuga, diciamo, l'aggressore. Per questo appunto abbiamo scritto un comunicato che invita alla partecipazione a questa passeggiata che faremo venerdì all'interno del Pigneto, che appunto rilancia la questione appunto del tenere le finestre aperte, la questione appunto della comunità. Viviamo in un momento molto particolare, diciamo anche molto inedito. C'è da parte delle forze politiche, ma anche dei media, una forte evocazione, diciamo così, un forte richiamo alla violenza da agire anche nei confronti delle donne, ma non solo, delle persone trans, delle persone queer, delle persone razzializzate. Questo è un punto su cui noi vogliamo insistere molto, anche perché nella giornata di ieri, senza che la persona che ha subito questa violenza rilasciasse nessuna dichiarazione ai giornali, i giornali, insomma, si sono espressi sempre con questi toni sensazionalistici e allarmisti, raccontando dei fatti che nello specifico non sono neanche accaduti. Quindi ci sentiamo di scendere, di tornare immediatamente in piazza per far sentire a tutte le persone che vivono appunto queste situazioni o che circolano nei nostri quartieri che non sono sole, né quando subiamo delle aggressioni, né quando appunto ci interponiamo, ecco, per fare in modo che le aggressioni finiscano o che non ci siano direttamente. Sappiamo che appunto il momento è complicato, c'è una grossa crisi sociale, anche una crisi relazionale che viaggia all'interno delle comunità, all'interno della nostra società. Sappiamo che appunto le parole dei media e della politica non aiutano in questo, anzi alimentano un clima di odio e di risentimento che naturalmente appunto poi colpisce i soggetti che sempre la politica e i media individuano, no? Un po' come più deboli, come colpevoli. C'è già una gara appunto a chi strumentalizza di più questo episodio in chiave appunto razzista, e quindi niente, noi invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza, a essere presenti, ma anche a rafforzare appunto i legami che ci sono nelle nostre comunità, nella società tutta, ad avere uno sguardo più attento, a farsi uscire la voce quando magari la persona le persone insomma che

0: subiscono questo tipo di aggressioni in quel momento non ce l'hanno a fare rumore per interrompere appunto questa spirale d'odio che è un po', come dire, un po' chiamata, ecco, è un po' facilitata. Veniamo insomma da settimane molto convulse anche a livello politico, c'è questa riscossa, rincorsa di Vannacci all'ultradestra, si vuole negare la violenza di genere, si vuole negare la violenza patriarcale, si vuole cavalcare un certo afflato razzista che nel nostro paese comunque non si è mai spento, però pensiamo che la società, le comunità abbiano degli anticorpi che vanno appunto rinforzati, vanno un po' rialimentati. Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se questa persona appunto non si fosse affacciata per interporsi a questo livello di violenza, visto che questi sono appunto noi nelle città ci viviamo, ci abitiamo, ci svolgiamo tutte le nostre attività, non vogliamo piegarci alle retoriche, diciamo così, securitarie. Abbiamo sentito il presidente del municipio in questione dire che provvederà immediatamente a mettere più agenti di polizia nelle strade. Naturalmente noi sappiamo che questa non è la soluzione, così come non è la soluzione appunto il prevedere delle pene esorbitanti solo per fare propaganda. La questione è culturale, ma è prettamente e strettamente materiale, quindi anche queste tematiche verranno portate in piazza, come spesso facciamo, perché pensiamo appunto che la violenza sia, la violenza di genere patriarcale sia un problema strutturale e come tale debba essere trattato.
1: Certo, non si può partire dall'ultimo episodio, ma bisogna, come dire, lavorare sul modello culturale, sulla prevenzione di determinati comportamenti, sull'affettività, sulle relazioni, tutte cose che poi questo governo in qualche modo, se pensiamo insomma all'educazione nelle scuole, il divieto di parlare di alcuni temi, no? che non sono soltanto le questioni di genere, ma anche sull'affettività e quant'altro, parlare di relazioni non ben dispone, no? Ma anzi. Bene, non so se vogliamo dire, perché noi abbiamo detto l'appuntamento è comunque venerdì.
0: Venerdì alle 18:30 a Metro Pigneto.
1: Bene, e poi non so se vuoi aggiungere altro per insomma, se qualche altro contributo di riflessione, altrimenti.
0: Vi ringrazio veramente per lo spazio, come sempre, da parte di tutte.
1: Bene, io ringrazio te e buona lotta, ovviamente.
0: Grazie.
2: Che caldo, io sabato qua non ci so.
3: E che volemo fa?
2: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
3: Ma a che ora?
2: Alle 19.
3: E che cosa fanno?
2: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: piensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, mi sento.
1: Bene, guarda, bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Oh, tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte, però continui ad occuparti, no? Quindi, nonostante le poche notizie che a noi arrivano da Gaza, quando si parla di morti e ulteriori bombardamenti, o quando, come in questi giorni, escono i report delle commissioni sui diritti umani dell'ONU, che dicono che, insomma, c'è un intento genocidiario che si vede anche nel tentativo di uccidere i bambini a Gaza. Ecco, proprio su questo volevo chiederti un commento, e poi magari parliamo anche d'altro.
2: Sì, in realtà, certo, la prima cosa è che effettivamente non si sta più parlando di Gaza, e quello mi pare che sia un dato assolutamente allucinante, perché di fatto tutta quella situazione di Gaza, che è rimasta alla tregua indetta a gennaio, ma che poi non è più non è mai stata di fatto una tregua, quel Board of Peace di Trump non è andato avanti.
1: Diciamo, non ha mai fermato i bombardamenti, gli attacchi con drone e con i cecchini.
2: Non solo non è mai andato avanti il Board of Peace, ma chiaramente non c'è mai stata neanche la tregua. Tant'è che dalle notizie che ci arrivano quotidianamente, Gaza è sempre di più sotto i bombardamenti. E con la scusa di aver delineato, diciamo, la zona umanitaria ormai data alla popolazione che ancora sta all'interno della striscia, si restringe sempre di più. Erano arrivati a una linea di pochi chilometri, comunque si parla, dal nord e dal sud fino a Gaza City. Di fatto il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende. E buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori è tutto il resto, del 70% della striscia, che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro questa linea gialla, che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione, quindi, ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria. Di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti di World Food Program, che erano quelli che in qualche modo sarebbero dovuti riuscire a entrare dentro con alcuni aiuti alimentari, poi di fatto insomma invece li hanno messi fuori uso, quindi niente aiuti umanitari, non ci sono aperture neanche nel border di Rafah, che è l'unico, diciamo, doveva essere anche questo secondo il Board of Peace la zona di entrata e di uscita e degli aiuti, ma anche delle persone. In prima fase dovevano essere i malati, poi gli studenti e poi altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo. Di fatto anche questo non sta succedendo, quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato di fatto ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali, che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità, di entrare dentro quel territorio. Sapete che sin dall'inizio, insomma, nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa
1: cioè già attivo in qualche modo con... Mi senti? Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sulla Palestina, no?
2: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono. Da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania, dove continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto cioè, come quadro più di questo anche loro diciamo non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale, quindi non c'è diciamo nessuna svolta. È vero che c'è nello stesso modo insomma il focus anche sul Libano, insomma vediamo che cosa sta succedendo, che cosa e anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con gli americani di USA, sta facendo insieme ad Israele in qualche modo insomma con battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele, ecco, rimane la situazione, rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità diciamo di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno sì continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area non si è mai fermata, né a livello di insomma crimini, bombardamenti.
2: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione appunto
1: certo di
2: fermare. E più che altro tendono a far abituare, diciamo, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting degli USA verso l'Iran, il Qatar come mediatore,
1: ora il Pakistan anche come mediatore, no?
2: Esatto, che però appunto sono in continuazione, danno la stessa identica notizia appunto, e in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, è un'ultima cosa e poi ti lascio insomma ai tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival, anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, cioè come dire, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza, nonostante appunto il tentativo di ridurla all'età della pietra, come disse qualcuno del governo israeliano.
2: Diciamo che quello fortunatamente non ce l'hanno ancora fatta, di fatto le associazioni, le persone e diciamo tutto un network che comunque continua a sostenere e la popolazione civile da tutte e due le parti, quindi sia nella striscia di Gaza che dentro la Cisgiordania, continuano ad andare avanti, quindi si continua ad avere diciamo un occhio assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno insomma che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, bah, io adesso non c'ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno insomma per tutta l'estate un po' da tutte le parti italiane, devo dire in diverse regioni sono state preparate, diciamo, delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi questo, di queste ce ne sono tante, poi magari del NASRA, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui sì, verranno fuori
1: a ridosso, diciamo, degli appuntamenti delle giornate.
2: Sì, sì, certo, il NASRA comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui, appunto, è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco, c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio, nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce, diciamo, a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella, diciamo, è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci risentiamo.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: mesi scorsi di essere accolti e di imparare l'italiano direttamente nelle nostre università.
1: Not yet, yet, yet.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra. E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole scelte o di una scelta politica.

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War, ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane, e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi mesi.
1: Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte. Avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camp Darby in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, nel continente africano, in Medio Oriente e nell'Est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che non è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

Buongiorno a tutte, a tutti, a tutto, dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Per chi ci sta ascoltando in FM, chi invece ci vuole ascoltare in streaming, ci può ascoltare su www.ondarossa.info. Sono le 8:08 ed oggi è venerdì 26 giugno. Iniziamo tra un minuto con la lettura di un comunicato che riguarda un'iniziativa di stasera del Pigneto, con un titolo bellissimo che si chiama Teniamo aperte le finestre, e poi subito la rassegna stampa di oggi.

Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie all'assistenza di tutti i redattori e redattrici che sono sempre connesse con Radio Onda Rossa. Iniziamo l'agenda di oggi leggendo un comunicato di un'iniziativa che si terrà questa sera al Pigneto, che dal titolo bello, come dicevo, teniamo aperte le finestre. In realtà l'evento è orrendo: nella notte di sabato un'altra violenta aggressione si è consumata a Roma nel quartiere Pigneto ai danni di una donna che rincasava. L'intervento di un residente che ha aperto la finestra e ha gridato forte ha messo in fuga l'aggressore. Sappiamo che queste aggressioni non sono casi isolati o privati, si inseriscono in un clima politico e mediatico che incentiva la violenza lungo le linee del genere e della razza, una situazione politica nazionale e globale che nega la violenza di genere, maschilista, abilista, patriarcale e razzista, e parallelamente alimenta la cultura dello stupro, sdoganando comportamenti aggressivi e predatori. La spirale di odio, il risentimento viaggia velocemente, le parole di chi ci governa e dei politici di turno si traducono in azioni violente, precise e mirate nei luoghi che abitiamo ogni giorno. Ci inquieta la violenza propagata sui social e nella manosfera, strumenti di legittimazione di un sistema patriarcale che discrimina, confina, odia, uccide. Il circo mediatico che ha volutamente falsificato quanto avvenuto contribuisce ad alimentare la dinamica razzista e violenta anche negli spazi digitali, senza mai prendere in considerazione chi questa violenza la subisce. Ci sentiamo bersagliate e bersagliat negli spazi fisici e digitali. Non accettiamo di normalizzare questa violenza patriarcale e non accettiamo la strumentalizzazione razzista della violenza di genere agita dalle forze politiche e dai media. Per questo torniamo in strada a portare la nostra rabbia, torniamo in strada perché non vogliamo stare in silenzio, torniamo in strada perché non vogliamo far finta di niente, per tornare a gridare forte: sorella, non sei sola. Più presidi di polizia e l'istituzione di nuovi reati non sono la soluzione, serve ricostruire trame sociali, solidarietà e cooperazione, in strada, negli spazi in cui viviamo, nei quartieri che frequentiamo. Ascoltarci, riconoscerci, tenerci per mano, insieme. Fermarci, non girarci dall'altra parte, aprire le finestre, urlare, urlare forte, anche per chi non ha voce. Sorella, non sei sola, per questo torniamo nelle strade, venerdì alle 18:30, oggi, di fronte alla metro C Pigneto.

0: e su questo brano bellissimo che mi sembra perfetto per iniziare la rassegna stampa, 8:18 ci ascoltiamo la sigla e passiamo alla lettura dei titoli dei giornali.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il sito

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E diciamo una premonizione questo spottino, più che uno spottino. Cominciamo con le prime pagine dei giornali, complicatissimo leggere da sole le pagine mentre si governa il mixer, no sto scherzando. E, allora le pagine, le prime pagine di oggi sono non così a volo d'angelo, non aprono tutte sugli stessi titoli oggi, diciamo per i giornali che ho al momento sotto mano, trovo principalmente il terremoto in Iran, a cui sia la Repubblica che la Stampa dedicano anche la fotonotizia, e il Fatto Quotidiano parla ancora delle dichiarazioni di Rutte relativamente ai voli aerei partiti dall'Italia per la guerra in Iran. Il Manifesto invece dedica al clima, agli eventi climatici, il tempo moderno, il titolo di oggi, arriva in Italia il primo picco di calore, poi ci leggiamo per intero la prima pagina, e il Sole 24 Ore, titoli totalmente economici, difesa e investimenti italiani, la UE integrare l'industria con Kiev, poi il flop delle rottamazioni. Principalmente c'è un articolo che interessava a me in modo particolare, dedicato al fast fashion. Fast fashion scatta il divieto di distruggere prodotti invenduti, ce lo leggiamo dopo con le pagine interne. E quindi adesso magari, se riusciamo, diamo un'occhiata a qualche prima pagina online e poi ci leggiamo per esteso le prime pagine dei giornali di oggi.

Allora, ho rubato ancora 2 minuti per andare a dare un'occhiata a quali sono le prime pagine di 2 dei numerosissimi giornali della destra. Io ho aperto quelli che mi danno più soddisfazione. Libero Quotidiano dedica il titolo gigante con una foto di Palamara, Conte, lo scandalo e i pizzini, a chi osava avvicinarsi al vaso di Palamara, un editoriale di Alessandro Sallusti. Questo ovviamente parliamo di un giornale online. E poi si dedica alle borse, terzo titolo, un articolo sostanzialmente sembrerebbe di insulti contro Montanari, come la merda porcheria di Montanari contro il neocentro. Questo è tutto il meraviglioso mondo di Libero, mentre il Foglio, una fotonotizia di Macron che abbraccia la Meloni, l'abbraccio tra Macron e Meloni è la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump. Secondo titolo dedicato a Vannacci, sono pronto a parlare con Trump. I tre titoli sotto il primo articolo importante sono tutti e tre dedicati a Vannacci. Partiamo con le prime pagine dei giornali, partiamo con La Stampa. Allora, La Stampa in realtà dedica la notizia, come dicevamo, a terremoto in Venezuela, con il titolo Ecatombe in Venezuela. C'è un articolo della scrittrice Sainz Borgo, ci ricordano che terremoto sopra i 7 gradi ha fatto 180 morti, ma ci sono 130.000 dispersi. In realtà il titolo vero e proprio è dedicato al licenziamento, che effettivamente compare su tutte le prime pagine, dell'AD di Ferrovie dello Stato da parte di Salvini. Caos treni, Salvini licenzia l'AD di FS, pressing di Forza Italia e via libera di Meloni prima dell'addio del manager. In Paul Strisciuglio, indagato per il caso Brandizzo. E ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione è il ministro che deve andarsene. Questo, diciamo, un titolo appunto che tornerà su molti giornali. Qui c'è anche un editoriale, sembrerebbe, di Mario De Aglio, i binari divergenti fra tecnica e politica, ci leggiamo l'inizio, le dimissioni, licenziamento dell'ingegner Stefano Donnarumma, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, dopo una lunga storia di contrasti con il Ministero dei Trasporti, sono un esempio significativo delle profonde differenze nel mondo del modo in cui tecnici e politici affrontano i grandi problemi strutturati dell'economia. L'ingegner Stefano Donnarumma si è laureato con 110 lode di ingegneria dei trasporti al Politecnico di Milano nel 93 ed è ora sulla soglia dei 60 anni con alle spalle una prestigiosa carriera nel settore dei trasporti. Qui l'editoriale segue a pagina 5. Vediamo se dopo andremo a più o meno dove vuole andare a parare, se ci sembra chiaro. L'altra notizia del giorno, che credo non fosse disponibile già ieri mattina ma solo oggi, è la condanna per Moretti definitiva, la sentenza definitiva della Cassazione per la strage di Viareggio. Qui in prima pagina sulla Stampa: Moretti in carcere, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato la parola fine su una delle vicende processuali più complesse e tormentate in Italia. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati dagli 11 imputati, tra dirigenti, funzionari e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del treno merci che provocò la strage ferroviaria di Viareggio il 29 giugno del 2009, nel quale persero la vita 32 persone. E sostanzialmente la sentenza è uscita praticamente all'anniversario. Sempre in prima pagina sulla Stampa troviamo una foto e due articoli, uno a firma di un articolo a firma di Anna Oliviero Ferraris, perché l'altro articolo non è di questo caso, I tormenti di Mirko, quindi un articolo sull'omicidio di Mirko Riconi, mi pare, Moriconi, di 24 anni, che a Camaiore, in provincia di Lucca, è stato ucciso dal padre, poiché gay.
questo, insomma, anche su Repubblica, poi vedremo, c'è un articolo di Michela Marzano. E su, ancora per la prima pagina della Stampa, le basi, quindi il tema sulle, delle basi in Iran, basi, l'Iran minaccia l'Italia dopo le dichiarazioni di Rutte, paura per le navi nel Golfo, la tempesta diplomatica scoppiata quando il segretario della NATO ha parlato di 500 aerei americani decollate dalle basi statunitensi in Italia, è stata subito colta al balzo da Teheran, che ieri l'ha trasformata in un atto d'accusa diretto. Il portavoce degli esteri ha definito quella ricostruzione la prova di una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale. Oggi in realtà alcuni giornali, forse online, riportano già seguito evidentemente a questa dichiarazione dell'Iran, una marcia indietro di Rutte su questa dichiarazione, però ormai l'ha detto, quindi le conseguenze sono ovvie. Poi c'è un boxino dedicato a Valditara, che in tema evidentemente in periodo di esami di maturità campeggia tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali, nonostante la sua statura culturale e politica non lo meriterebbe, hai più filosofia e obbligo di leggere. Ecco i nuovi licei secondo Valditara. Dopo il primo giorno d'ascolto, la riforma Valditara presenta la sintesi dei programmi dei licei da sottoporre al CSP. La cornice entro cui si muovono le innovazioni è quella illustrata in primavera con le sue parole chiave: tradizione, occidente, identità, intesi come valori da difendere e preservare, più che una cornice, più che una visione. Questo sostanzialmente erano i titoli della Stampa, e possiamo passare a un altro giornale. Sì, mi sembra, perché il resto sono piccoli titoli che è difficile decodificare così leggendo solo la prima pagina. Passiamo al Manifesto, perché altrimenti sempre il giornale così un po' troppo di destra. E il Manifesto dedica a quello che tutti, è sotto gli occhi di tutti, ovviamente, al cambiamento climatico. E tutti noi già a quest'ora della mattina stiamo grondando di sudore, ed è il 26 giugno. Il titolo è Tempo Moderno, e quella che si vede è un cantiere, cioè sostanzialmente un cantiere. Nulla, squilla il telefono, appena avrò possibilità di fare un attimo di pausa proverò a rispondere. Tempo Moderno, si vede un cantiere dove aspettate, rispondo.

come dire, l'insistenza sempre vince sempre, alla fine ho risposto. E stavamo leggendo la prima pagina del manifesto. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. La foto che vi stavo descrivendo in effetti è una foto di un cantiere, soprattutto sono dei... come si chiamano, quelli che si mettono fuori dai palazzi quando si costruiscono, si rifanno le facciate, quindi dei lavoratori che sono sospesi per aria sotto un sole cocente. Si capisce dal fatto che la foto è completamente scura, perché l'obiettivo chiaramente ha dovuto stringere il diaframma. Il titolo principale invece è Via Libera a respingimenti e deportazioni. Due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. Due sentenze della Corte Suprema USA contribuiscono alla grande deportazione di Trump. Una consente di respingere i migranti al confine con il Messico senza accogliere le loro richieste di asilo, di fatto abrogando la legge sui diritti dei rifugiati e facendo uscire gli Stati Uniti dalle convenzioni internazionali sul diritto d'asilo. La seconda nega la protezione umanitaria temporanea ad haitiani e siriani, affermando che questo non ha niente a che vedere con la discriminazione razziale. Nonostante il presidente abbia chiamato Haiti un posto disgustoso e abbia accusato i suoi cittadini residenti negli Stati Uniti di mangiare cani e gatti degli americani di Springfield, Ohio. Nel suo dissenso, la giudice liberal Sonia Sotomayor afferma che la decisione della Corte riporta gli USA agli errori del passato. Sempre più persone dovranno tornare indietro e subire violenza a causa di qualcosa che non possono né dovrebbero cambiare di se stesse: la loro razza, religione, nazionalità, convinzioni politiche. Il manifesto continua a seguire, per fortuna, tutti gli eventi mondiali che riguardano la chiusura delle frontiere. Poi l'articolo continua all'interno, vediamo se dopo riusciamo a leggerlo. E sempre invece sul tema della siccità e del cambiamento climatico e del caldo c'è un box che rimanda un articolo in pagina 2, un articolo di Andrea Capocci che dal titolo "La grande siccità, anche i dati bevono fra virgolette". La penuria d'acqua è una delle conseguenze del cambiamento climatico con cui dovremmo fare i conti nei tempi più brevi. Il caldo prosciuga i fiumi e consuma gli acciai, ovvio, ma è anche il nostro modello di sviluppo ad essere più assetato, dall'agricoltura all'industria. Questo è un tema da questi microfoni è stato affrontato varie volte, anche la settimana scorsa avevamo letto un articolo su questo. Sempre a pagina, la prima pagina del manifesto, ovviamente il sisma in Venezuela e il licenziamento della Ferrovie dello Stato da parte di Salvini. Passiamo invece, sott'occhio abbiamo La Repubblica, che oggi... ho preso perché ci sono due articoli soprattutto un articolo in prima pagina che è più piccolo ma sembra interessante. L'apocalisse del Venezuela è il titolo principale. La foto è una foto abbastanza agghiacciante di un palazzo completamente crollato a Caracas come conseguenza del terremoto. L'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7,5, devasta il paese. Centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. 39 secondi sono pochi, l'articolo di Fabio Tonacci. Anche per fuggire, la terra trema, le pareti si muovono, i palazzi si accartocciano, l'istinto è quello di buttarsi di sotto.
sotto il tavolo o correre fuori, ma 39 secondi, che è il tempo trascorso tra la prima e la seconda scossa, non hanno lasciato al Venezuela neanche il tempo di sperare. Poi andando avanti, perché insomma, ci sono commenti su questa, forse diciamo le nostre megalopoli e i palazzi di 100 piani non ci aiutano ad affrontare questo tipo di eventi. Ancora sulla Repubblica troviamo il caos treni, Salvini scarica la Didomma Rumma, Strisciuglio la guida di FS, credo sia ancora un desiderata, non so se è stata confermata questa sta nomina. Poi condanna definitiva per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. Non ho contezza io di quanto è stato condannato a 5 anni. Vari commentatori dicono che, vista l'età, probabilmente uscirà abbastanza velocemente. Comunque la Cassazione ha confermato, cioè diciamo la sentenza è diventata definitiva, la strage di Viareggio del 2009. In prima pagina poi, a parte torna Manzoni nei programmi nelle scuole superiori, di Viola Giannoli, si riferisce quindi ancora una volta alla riforma di Valditara, che prima ha detto che avrebbe eliminato Manzoni, a questo punto sembrerebbe che non l'abbia eliminato. E poi ci sono un articolo di Michela Marzano, la libertà sessuale, il confine tra amore e possesso, quindi ci sono parole che quando vengono pronunciate sembrano appartenere all'impensabile, meglio morto che gay, e invece fanno parte della nostra realtà. E Mirko, che sarebbe Mirko Moriconi, le aveva sentite pronunciare da suo padre molto tempo prima di essere ucciso. Insomma, l'agghiacciante omicidio di Camaiore, che però fa il paio con pure il comunicato che abbiamo letto questa mattina, che riguarda invece l'aggressione ieri al sabato al Pigneto, fanno parte tutti della stessa grande cultura. E poi c'è un articolo di Luigi Manconi che mi ha incuriosito, perché dice no all'UNESCO, basta retorica su Franco Basaglia. E a pagina 25 capiamo che il no di Basaglia come patrimonio dell'UNESCO arriva dalla figlia, che dice mio padre non va imbalsamato. La figlia dello psichiatra che ha portato alla chiusura dei manicomi dice non è un'icona morta del passato, si deve tenere viva la sua pratica, che effettivamente sembra una posizione abbastanza condivisibile. Invece io ho compreso anche il fatto che cioè, effettivamente ha sempre la prima pagina più confusa della storia della confusione. Comunque la fotonotizia è una famosa immagine della Meloni che si chiude a riccio dentro la sua giacca, e il titolo è Sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Meloni contro Rutte, noi estranei ai raid, però non vuole riferire in Parlamento. Il costituzionalista e rete disarmo D'Andrea, serviva il sì delle Camere, Vinarca, la logistica è già guerra. Questo, diciamo, questo è il seguito delle dichiarazioni di Rutte sul fatto che dall'Italia sarebbero partiti 500 voli, dalle basi americane in Italia sarebbero partiti 500 voli verso l'Iran. E ancora la condanna di Moretti a 5 anni, il sisma del Venezuela. E poi, poi c'è un articolo che riguarda, credo, Genova, che in barba alla privacy Salis vende all'IA i filmati e i dati sul traffico in città. A pagina 9 ci sarà un articolo che poi magari vediamo se riusciamo a leggere almeno i tratti salienti. Genova vende all'IA i filmati del traffico, i rischi, anche Trento cedette dati per allenare il software, fu multata e dovette anonimizzarli. Questo lo segnaliamo alle dita nella presa e approfondiranno loro.
Poi, sempre dalla prima pagina del Manifesto, c'è un ovviamente editoriale di Marco Travaglio. Meno libri, meno libri. Si pensava che la fiera romana dei piccoli e medi editori, più libri, avesse rinunciato a imporre il patentino antifascista dopo le polemiche e le risate suscitate dal suo annuncio. Invece ce l'ha recapitato per Paper First, con tutti i pannelli, i papelli burocratici da compilare per essere ammessi alla kermesse dicembre alla Nuvola all'Euro, e ci ha chiesto di aderire ai valori e ai principi espressi dalla Costituzione italiana nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, rispettare i principi di libertà di pensiero e di stampa, di tutela della dignità umana e di libertà della persona senza alcuna distinzione per ragioni di etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro, rifiutare ogni forma di discriminazione e di incitamento all'odio, impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamenti, inclusi quelli in materia di diritto d'autore, pubblica sicurezza, prevenzione, incendi, igiene e sicurezza sul lavoro. Dall'antifascismo all'antincendio è un attimo. Questa è l'ironia di Travaglio. Ci domandiamo se l'abbiano firmato, perché da capire se si sono riconosciuti in questo elenco di valori, ce lo facessero magari sapere. Poi un mini titolo che però non comprendo: Gaza palestinesi per la pace contro Israele e Hamas, e forse concludiamo qui. C'è un'intercettazione che riguarda il ponte sullo stretto, l'inchiesta di Roma per corruzione, ponte. Ciucci all'indagato, vinciamo al Totocalcio. Scusate, non sono abbastanza ferrata, lo leggo senza comprenderlo, quindi non lo leggo. E queste, quando sono le 8:42, queste erano le prime pagine dei giornali, un po' meno del solito, essendo da sola le ho ridotte. E a questo punto ci prendiamo un attimo di pausa musicale, così possiamo posso dare un'occhiata alle pagine interne e leggervi i principali articoli. Vi ricordo che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, che se volete chiamare, specialmente ora che c'è la musica e posso rispondere, il numero è lo 06 49 17 50.

E torniamo in voce dagli 87.9, siamo sempre su Radio Onda Rossa, sono le 8.54 e iniziamo con la lettura delle pagine interne dei giornali, vi ricordo 49 17 50 se volete telefonare. E dalle pagine interne io ho selezionato un po' di temi di oggi, sono moltissimi ovviamente. E inizierei col manifesto, proprio col tema, con l'argomento con cui apre il manifesto, che è quello dell'ondata di calore, ma diciamo più che parlare prevalentemente degli aspetti scientifici del cambiamento climatico, si concentra su chi è costretto a lavorare all'aperto nonostante questi giorni di canicola. La canicola è politica, il collasso climatico lo paga chi lavora. Greenpeace, CGIL e Legambiente, a rischio 1,5 milioni di lavoratori per l'AFA, rider esclusi, se ci fermiamo non guadagniamo. E aspettate, trovo una posizione super comoda. E l'articolo è di Roberto Ciccarelli. La canicola metterà a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia fino al 27 giugno, denunciano CGIL e Legambiente, basandosi su un'analisi di Greenpeace. Ma le norme che introducono anche quest'anno misure temporanee ed emergenziali sugli ammortizzatori sociali nell'industria, nell'edilizia e in agricoltura, contenute nel decreto infrastrutture varato dal governo il 22 giugno, entreranno in vigore il 1 luglio, cioè 3 giorni dopo la fine del primo picco stagionale del caldo prodotto dallo stravolgimento climatico. Senza contare il fatto che, come sempre accade in queste situazioni, con il governo Meloni il decreto ieri sembrava scomparso. Lo hanno annunciato AVS e 5 Stelle. Cosa gli impedisce di intervenire con urgenza, si chiedono? L'urgenza in fondo non è tanto urgente per chi è esentato dal bollire per strappare gli spiccioli. Il clima si fa rovente in un regime di classe. Senza contare che la misura varata dal Consiglio dei Ministri è insufficiente. Il sindacato di base USB ha rispiegato il trucchetto. Siamo convinti che serva una misura che copra il 100% del salario, mentre la cassa integrazione in deroga lo ha all'80%. Bisogna mettere i soldi e fare un favore alle aziende che non investono in sicurezza, ma sono prontissime a ricevere defiscalizzazioni. L'anno prossimo sarà lo stesso. Il decreto scadrà il 31 dicembre prossimo e, come sempre, esclude i lavoratori non dipendenti, a cominciare dalle partite IVA in particolare i rider, che dovranno cuocersi per soddisfare le miserabili richieste di chi sta all'aria condizionata e vuole mangiare giapponese, farsi il tramezzino e bere una birretta. Tranquilli, passando più avanti, si muore ancora poco, lo dicono i dati raccolti dal 15 maggio al 22 giugno, cioè prima del picco d'afa, nella cabina di regia che si è riunita ieri al Ministero della Salute. Nessun picco significativo di decessi sopra gli over 65 e accessi ai pronto soccorso. A quanto pare si presume il fatto che bisogna aspettare vagonate di gente collassate che riempie le corsie, dove per tagli e carenza di personale normalmente si può uscire in orizzontale tra le violenze, disperazione e perdite di genitori anziani. Davanti a un oceano di sofferenza palpabile e di muta disperazione, lo scopo è normalizzare la catastrofe attraverso espedienti tecnici e nessuna iniziativa di sistema, come il piano di adattamento alla crisi climatica nazionale approvato 2 anni fa. Per Legambiente resta nel cassetto, così come resta un rumore di fondo la richiesta di Greenpeace di tassare i profitti delle industrie del gas e del petrolio, cioè i primi clima alteranti, per finanziare la mitigazione e l'adattamento anche nei luoghi di lavoro. Altro che politicizzare la canicola, come ha scritto in prima pagina Liberation. Il fascismo fossile all'obiettivo di rimuovere la politica climatica e ci riesce benissimo nell'apnea di un'estate già perduta. E sempre più avanti leggiamo che uno studio pubblicato sul Journal of Exposure Science ha riscontrato che le ordinanze anticaldo riducono gli infortuni sul lavoro del 40%, ridurrebbero, possiamo dire, in Italia. E sempre nella stessa pagina c'è un articolo che riguarda la Francia.
La Francia bollente spegne pure le centrali nucleari, 3 reattori sospesi, 1 convertito a bassi regimi. Il prefetto di Parigi, ospedali saturi, i pazienti non fanno che aumentare. In Francia si muore di caldo e non è un'iperbole, la mortalità è in aumento, ha detto ieri mattina il sindaco di Parigi, dove per la prima volta nella storia la colonnina di mercurio ha superato i 40 gradi nel mese di giugno. Ieri, leggo un po' più avanti, cioè la mancata pianificazione ecologica ha colpito in questi giorni anche le infrastrutture energetiche, 3 centrali nucleari sono state sospese, mentre almeno un altro reattore opera a basso regime. EDF, l'operatore pubblico dell'energia, ha spiegato che ciò avviene perché l'acqua dei fiumi usati per raffreddare i reattori è troppo calda e utilizzarla significherebbe versare nei fiumi l'acqua a una temperatura che metterebbe in pericolo gli ecosistemi e gli usi degli esseri umani. Episodi simili si verificano ormai ogni anno e possono aggravarsi qualora a un'ondata di caldo si associ la siccità. I corsi d'acqua sono allora al minimo e il loro flusso è più debole, cosa che obbliga a ridurre lo sfruttamento dei reattori, spiega l'autorità di sicurezza nucleare francese. Il governo ha fatto sapere che non vi sono rischi di blackout, in parte grazie all'aumento dell'energia solare e in parte perché il resto delle centrali nucleari dovrebbe continuare a regime. Ieri l'insieme dei principali sindacati francesi della scuola ha invitato gli insegnanti a utilizzare il diritto di sciopero laddove necessario per protestare contro l'assenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e per ottenere i mezzi necessari. Infatti era sulle pagine, tra l'altro, anche dei giornali italiani di ieri il tema della scuola, cioè la scuola non è affatto organizzata per affrontare questo tipo di caldo, le aule scolastiche particolarmente piene, fa un caldo micidiale, è veramente difficile. In questo caso, per esempio, ci sono gli esami di maturità. E poi, sempre scusate, su questo tema avevamo anticipato dalla prima pagina un articolo di Andrea Capocci, La grande siccità che bevono, anche i dati bevono. La direzione in cui stiamo andando è quella contraria al risparmio dell'acqua. Anche quest'anno il Po è ridotto a un ruscello e l'estate è appena agli inizi. La stagione non era iniziata male, con laghi e invasi a buon livello. Ma l'ondata di caldo si è fatta sentire rapidamente. Adesso le riserve idriche nel bacino del Grande Fiume sono del 35% inferiori alla media del periodo di riferimento. Con l'avvio della stagione dell'irrigazione ci sono scorte solo per qualche settimana, ha comunicato ieri l'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici del distretto del fiume Po. Ma siccome è un sistema di vasi comunicanti, letteralmente, i rimedi alla scarsità d'acqua per i campi coltivati finiscono per colpire i settori adiacenti e altrettanto dipendenti dall'acqua. La Regione Lombardia ieri ha chiesto a Terna e alle altre aziende del comparto energetico di sottrarre un po' di acqua ai bacini idroelettrici per darla ai contadini. E così le fonti rinnovabili e l'agricoltura sostenibile, in teoria alleati della transizione ecologica, diventano concorrenti. La competizione per l'acqua, risorsa antica, oggi divenuta scarsa, è solo agli inizi. Nuove bocche si stanno affacciando sulla pianura padana e anch'esse andranno dissetate. L'industria per l'intelligenza artificiale, per esempio, si muove in funzione della disponibilità di acqua fresca. L'acqua è necessaria per raffreddare i data center, i grandi capannoni stipati di microchip in cui i dati vengono trasferiti, elaborati e rispediti a chi ne fa richiesta. È un'industria in piena espansione nel nord Italia e consuma quantità enormi di energia. Acqua ed energia vanno di pari passo. L'energia infatti non si consuma veramente, ma si trasforma quasi sempre in calore. Dunque, più energia si utilizza, più acqua è necessaria per far funzionare i data center. Negli ultimi 3 anni la potenza installata per i dati è aumentata del 67% e 2/3 dell'aumento sono localizzati in Lombardia, lungo gli affluenti che alimentano il Po, i campi coltivati e quindi tutti noi. Proiezioni dicono che la crescita continuerà. Degli 80 gigawatt di cui è stata autorizzata la prossima installazione, la metà ricadrà sulla regione. Secondo uno studio della società
A2A il fabbisogno di queste strutture potrebbe quadruplicare di qui al 2035 e raggiungere il 12% del totale nazionale. I 5 centri di costruzione a sud di Milano consumeranno da soli 400.000, quanto i 400.000 abitanti di Bologna. Per raffreddare tutti questi capannoni serviranno tra i 2 e i 3 miliardi di litri d'acqua fresca ogni anno, all'incirca il consumo medio di 30.000 persone, sostiene l'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano. Esistono metodi alternativi per raffreddare i data center senza consumare l'acqua, però richiedono tecnologie più moderne e costose. Una legge che regoli la realizzazione di nuovi impianti ancora non c'è. Ce n'è una in discussione al Senato, ma se verrà approvata, in ogni caso serviranno i decreti attuativi e probabilmente arriverà a cose già fatte. In assenza di una normativa nazionale si procede per leggi regionali. Quella della Lombardia non obbliga a utilizzare le tecnologie più sostenibili in materia di consumo d'acqua e lascia ampio margine di decisionale ai comuni. Per alimentare questi data center, dice il governo, servirà tornare alle centrali nucleari. Ma guarda te, che strano, non ce l'aspettavamo, che poi abbiamo appena letto non possono essere utilizzate quando il clima sostanzialmente si surriscalda a questo livello. Se andrà così, la pianura padana si riempirà pure di reattori assai bisognosi, ovviamente, d'acqua di raffreddamento. Quello che dicevamo, anche se una centrale come quella chiusa a Caorso consumerebbe un terzo dell'acqua del Po che scorre a Torino. Sembra che solo le centrali atomiche possano garantire energia elettrica con continuità. Le cronache della Francia però dicono il contrario. Lì la Canicolo ha surriscaldato e consigliato di di spegnere i reattori. Tra l'altro, grande quantità di data center vengono installati proprio in Lombardia, regione che già ha una miriade di problematiche legate all'inquinamento e al consumo del territorio. Quindi proprio piove sul bagnato, anzi no. Questa era la pagina del manifesto dedicata alla crisi climatica sotto diversi aspetti e poi in realtà su questo tema poi torneremo sulle pagine del manifesto, però pensavo di leggervi qualcosa che riguarda le dichiarazioni di Rutte, lo scontro fra le dichiarazioni di Rutte rispetto alla partenza dei voli aerei dall'Italia. Vi lascio un minuto, mezzo minuto di musica e poi torno qua in voce.

E torniamo in voce, ringraziando tra l'altro la trasmissione Likewise, da cui ho preso la maggior parte della selezione musicale, stupenda, quindi le ringraziamo per non solo fare la trasmissione ma anche archiviarla per tutti noi altri. E passiamo a leggere la stampa, le cui prime 1, 2, 3, 4 e 5 pagine sono dedicate tutte al tema ampio, diciamo, e possiamo chiamare tema trasporti su ferro, quindi ai treni, perché c'è sia, ma noi non li leggeremo, però il tema del licenziamento di Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato da parte di Salvini, un tecnico, ci sono grandi scontri fra il ministro e questo Donnarumma, non so approfondire questo aspetto. Vi leggo i titoli: treni nel caos, Salvini licenzia la DFS, serve una nuova fase, Donnarumma accetta di lasciare l'incarico dopo le polemiche sui ritardi, l'opposizione attacca, il ministro ha fallito, è lui che deve andarsene. Il siluramento dopo il sì di Meloni, quindi solo dopo che la Meloni ha accettato, lo sfogo del manager, prima l'azienda. Giampiero Strisciuglio, il numero uno di Trenitalia, è candidato favorito a succedere a Donnarumma. E poi nelle pagine successive si parla sia del ponte sullo stretto e del caso intercettazioni, che avevamo trovato una prima pagina del Fatto Quotidiano. Dai che vinciamo al Totocalcio, è stata un'intercettazione negli atti dei PM, un indagato al telefono, la Corte dei Conti vuole farla pagare al governo. E poi il titolo grande si chiama Binario Morto, ritardi, guasti, sabotaggi e lavori mettono in crisi la linea ferroviaria italiana, da inizio anno il 65% dei convogli non è in orario, da record i cantieri estivi, che poi in teoria la popolazione si muoverebbe di più d'estate se non ci fosse la crisi economica attanagliante. Le divergenze sui trasporti, un altro titolo, dividono i tecnici e i politici. Questo era l'editoriale di Mario De Aglio, che riprende dalla prima pagina. Quindi l'orizzonte strategico si scontra con il consenso elettorale, questo è il senso, dietro l'addio del manager di Ferrovie dello Stato, differenti visioni sui problemi economici. Dimissioni, licenziamento dell'ingegnere Donnarumma, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, dopo una lunga storia di contrasti con il ministro dei trasporti, sono un esempio significativo delle profonde differenze nel modo in cui i tecnici e i politici affrontano i grandi problemi. L'ingegnere, ci racconta, è super qualificato, stato agli aeroporti, all'ACEA, un tecnico di alto livello, quindi, che negli ultimi 2 anni fino a ieri era il timore della rete ferroviaria italiana. Tale rete sta ricevendo dal PNRR, finanziato come noto con fondi europei, all'incirca 15 miliardi di euro in fase di impiego in programmi di ammodernamento e miglioramento della manutenzione e dell'efficienza della rete stessa e della riduzione del suo sovraffollamento. Se gli indicatori di efficienza sono alla base degli orientamenti dei tecnici, gli indicatori di consenso, specie in prossimità di elezioni, sono invece parametri su cui si basano le scelte dei politici. Il fatto che sulla rete ferroviaria italiana risultino oggi aperti all'incirca 1300 cantieri è in genere, a parità di altre condizioni, motivo di soddisfazione per i tecnici, è invece motivo di apprensione per i politici, in quanto tali lavori si svolgeranno nel periodo di maggior richiesta di trasporto ferroviario da parte dei cittadini. In particolare è previsto dal 20 luglio al 28 agosto il blocco dell'importantissima tratta Milano-Genova. Beh, in effetti non comodissimo. E poi ancora una pagina dedicata alle tematiche riguardanti le ferrovie, perché è arrivata la condanna. La Cassazione ha confermato la condanna per l'ex amministratore delegato Moretti per la strage di Viareggio. Viareggio, l'ultima parola
parola, 5 anni a Moretti, per lui ora il carcere. Dopo 17 anni e 7 processi diventeranno definitive le 11 condanne, tra loro l'ex AD di Ferrovie, il suo avvocato, una sentenza che indigna. Vi ricordo cos'è stato la strage di Viareggio, anche se per chi ha la mia età è difficile dimenticarselo. La 23:48 e il 29 giugno del 2009, un treno merci con 14 cisterne cariche di GPL deraglia alla stazione di Viareggio per la rottura di un semiasse ed esplode. A causa dell'incidente muoiono 32 persone, oltre 100 rimangono ferite. Le fiamme devastano i quartieri vicini allo scalo, bruciando molte case adiacenti. Il 21 aprile 2010 la Procura di Lucca annuncia che ci sono 7 persone sotto inchiesta, ma le sentenze di primo grado arrivano solo il 31 gennaio 2017. Per Moretti, 7 anni di pena. In 17 anni si susseguono 7 sentenze, tra il primo grado, i 3 processi d'appello e i 3 ricorsi in Cassazione. Alla fine le condanne sono 12, 11 quelle diventate definitive. E poi, sempre procedendo sulla stampa, troviamo 4 pagine dedicate due pagine dedicate al tema dell'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran e al riavvicinamento del Meloni e Macron, temi che però sono in qualche modo collegati. Basi USA, minaccia iraniana, i Pasdaran, Italia e Romania spieghino il loro ruolo nella guerra o ci saranno conseguenze. Crosetto, parole di Rutte inopportune, Meloni, abbiamo soltanto rispettato gli impegni. Un articolo di Nello Del Gatto. Quelle del segretario generale della NATO sono parole a caso, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Questo un po' di sano vittimismo tipico del governo. Sono queste le parole del ministro della difesa italiano Guido Crosetto a commento delle dichiarazioni di Mark Rutte circa l'impiego delle basi italiane per gli attacchi all'Iran durante la guerra israelo-americana. La tempesta diplomatica scoppiata quando il segretario della NATO ha parlato di 500 aerei americani decollati dalle basi statunitensi in Italia è stata subito colta al balzo da Teheran, che ieri l'ha trasformata in un atto d'accusa diretto. Il portavoce degli esteri Esmail Bakei ha definito quella ricostruzione la prova di una flagrante violazione di norme imperative del diritto internazionale, ammonendo che l'Italia, come la Romania, saranno ritenute responsabili di tutte le conseguenze dei bombardamenti su Teheran, Isfahan, Tabriz e Minab, dove c'era la scuola femminile colpita da un missile americano che, ci ricordiamo, è stato il primo sostanziale atto di guerra e ha ucciso qualcosa come 100 ragazze, bambine e ragazze. Crosetto dice un contesto, le parole di Crosetto ci interessano limitatamente. Vediamo se in un box qui accanto alla foto di un aereo da guerra la stampa ci dice quali sono stati i punti principali di questa vicenda. Il 3 marzo, 3 giorni dopo l'inizio della guerra, il ministro della difesa Crosetto dichiara che l'uso delle basi da parte degli Stati Uniti è una decisione del governo. Quando ce lo chiederanno risponderemo. Il 7 aprile, un mese e qualche giorno dopo, Crosetto torna sul tema davanti ai deputati. Nessun governo ha mai messo in discussione i trattati con gli USA, dice, ma rispettare gli accordi non significa essere coinvolti in un conflitto. E poi mercoledì, in un'intervista a Fox News, il segretario della NATO Mark Rutte ha parlato di 500 aerei decollati da basi USA in Italia per supportare l'operazione contro l'Iran. Il governo ha reagito con stupore. Poi ci sarebbe allerta per i 430 italiani nel paese, ma dicono non ci sarà un altro caso Sala, ma Sala comunque siamo andati a liberare, andata direttamente la Presidente del Consiglio a riprendersela, cosa sostanzialmente mai vista in tutti questi anni, in tutte le guerre che abbiamo purtroppo potuto osservare, in tutti, diciamo, i cooperanti che sono stati nella storia rapiti. Tajani chiama subito Teheran, un altro articolo, timori per le nostre navi a Hormuz. E su questo
Ah no, poi c'è un articolo di Marcello Sorgi che vi leggo l'incipit perché da una lettura che io non avevo, forse del dietrologico, ma è divertente e io non avevo mai preso in considerazione. In più di 20 anni dalla morte di Craxi ci sono ancora suoi amici disposti a scommettere sul fatto che il leader socialista premier negli anni 83-87 si giocò tutto con la crisi di Sigonella nel 95, quando difese i confini territoriali dalla base militare e impedì che i Marines USA arrestassero i terroristi palestinesi che avevano sequestrato la nave da crociera Achille Lauro e ucciso il turista ebreo Leon Goffer. Secondo questa teoria, a nulla valse che Craxi avesse brillantemente risolto la crisi andando a trovare l'allora presidente Reagan alla Casa Bianca e rinnovandogli l'amicizia. Le conseguenze di questa vicenda si ebbero con Tangentopoli e con lo strano e stretto rapporto che si creò fin dal 91 tra il console americano di Milano Semler e Antonio Di Pietro, l'autore dell'inchiesta che portò alla condanna di Craxi e alla sua decisione di lasciare l'Italia, benché gravemente malato. Quindi Tangentopoli sarebbe collegata all'azione dell'85 di impedire l'intervento americano da parte di Craxi. E questa è la lettura di Marcello Sorgi. Nelle pagine che seguono, le pagine che seguono sono dedicate invece ad un riavvicinamento fra Italia e Francia. Meloni Macron, l'asse ritrovato da Antibes, credo Antille francesi, intesa per cooperare su difesa e Hormuz. Qui si collega la guerra in Iran, coalizione per il Libano. Ma la premier lancia una stoccata, ingerenze nel voto le abbiamo subite. E ci dà una descrizione di questa giornata torrida e con un caldo sovrumano in cui si sono incontrati all'aperto Macron e il ministro Pichetto Fratin e Giorgia Meloni, poi altri francesi che qui non vengono elencati. E Meloni ha voluto ricordare, però nel dire ingerenza al voto le abbiamo subite, si riferisce a quando nel 2022, appena uscita sancita la vittoria della destra in Italia, fu la ministra francese agli affari europei Laurence Boon ad avvertire che l'Europa avrebbe dovuto vigilare su diritti e la libertà in Italia, come fatto nell'Ungheria di Viktor Orban. Meloni non dimentica facilmente, si toglie una soddisfazione tardiva con una piccola stoccata a Macron in previsione del 2027, quando sia l'Italia sia la Francia andranno al voto. La premier italiana però sarà ancora in corsa, il presidente francese invece non più. Ma questa intesa, che comunque ricordiamo che in Francia la destra più retriva e più fascista è fortissima, quindi questo riavvicinamento non stupisce, sebbene che tra l'altro non contrastata per niente da Macron, ci risulta ancora più chiaro se leggiamo l'articolo di Danilo Ceccarelli e Sara Tirrito, accordo sul nuovo nucleare italo-francese, intesa per gli SMR di terza generazione al 2035. Tra le società coinvolte Edison, Ansaldo Maire, EDF, Saipem, WeBuild e Simic. L'industria a sviluppare è una filiera europea. Da Parigi, Italia e Francia lavoreranno insieme per produrre energia nucleare di nuova generazione. L'annuncio è arrivato da Antibes, dove il presidente Emmanuel Macron ha parlato di un rilancio dell'atomo che vedrà al centro i piccoli reattori modulari. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, ha detto Macron. Vogliamo costruire un partenariato industriale globale e privilegiato nel dominio nucleare civile che copre l'intera catena del valore. L'intesa, già sottoscritta dai principali player industriali dei due paesi e annunciata a margine del vertice tra i rispettivi ministri dell'energia, punta ad avere i primi reattori operativi entro il 2035. Ma le imprese coinvolte sul fronte italiano, figurano Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, Maire, Saipem, WeBuild e altri operatori specializzati. La Francia porta invece EDF, Framatome,
Tractbel e Arabel Solution. Il fulcro tecnologico fornito da Noward, una piattaforma SMR terza generazione progettata per produrre energia e calore, scusate, per produrre elettricità e calore a basse emissioni. Per ora la nota di Antibes resta un atto di indirizzo che verrà riempito di contenuti nei prossimi mesi, ma l'incontro franco-italiano è stata l'occasione per siglare anche una lunga serie di altri accordi e dichiarazioni di natura economica, industriale, politica e strategica. 7 in tutto quelli firmati dai ministri in presenza di Meloni e Macron, che vanno dalla lotta all'immigrazione clandestina, e te pareva, allo sviluppo dell'asse ferroviario Marsiglia-Nizza-Genova, passando per l'ambito spaziale, la difesa degli oceani, il patrimonio culturale e la cooperazione nel campo degli esteri. E questo era, diciamo, quando questo argomento possiamo concludere. Facciamo di nuovo una piccola pausa musicale e passiamo ad un altro.

ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo un po' di contatti della radio: 06 49 17 50 per chi si fosse collegato in questo momento e magicamente non conoscesse questa radio, non avesse mai sentito questo numero di telefono. E www.ondarossa.info è il sito su cui trovate tutte le informazioni, tutti i palinsesti e le registrazioni delle trasmissioni di questa radio, e dove trovate anche tutte le informazioni per sottoscrivere, perché come avrete notato magari qualche intoppo musicale ma nessuna pubblicità, quindi questa radio ha bisogno della sottoscrizione di tutti. 61 80 40 01 è il conto corrente postale, che però non so se qualcuno ancora usa. Ci sono diverse forme per sottoscrivere a questa radio, che tra l'altro in questi giorni è presente con il banchetto alla festa Crack al Forte Prenestino, e potete sottoscrivere di persona comprando i gadget della radio oppure anche da produzione dal basso, ma su questo vi invito per maggiore precisione ad andare proprio sul sito della radio. Io volevo passare a parlare di leggervi due articoli che riguardano gli Stati Uniti, che grande laboratorio di fascismo in questo momento, diciamo, intendendo un fascismo in un'accezione molto estesa. Il primo articolo è di Marina Catucci e ci racconta: i poteri di guerra, il Senato si rimangia il voto, che qualcuno forse qualche giorno fa si ricorderà, il voto contrario del Senato che intimava a Trump di terminare la guerra in Iran, comunque si dichiarava contrario alla guerra in Iran. Il giorno dopo aver votato per limitare i poteri di guerra del presidente sull'Iran, il Senato ha fatto marcia indietro. Il voto nella tarda notte di mercoledì ha bloccato 50 a 47 con un astenuto la risoluzione che avrebbe imposto a Donald Trump di ritirare le forze armate dalle ostilità con l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. Martedì la stessa misura era passata 50 a 48 con 4 repubblicani in dissenso. Bastava che due cambiassero idea e così è stato, dopo che Trump ha incontrato i senatori in un pranzo a porte chiuse. Scusate, fuori dalla finestra c'è un grande rumore, non so se si sente dai microfoni. In un pranzo a porte chiuse, accusando il Congresso di aver minato la sua posizione al tavolo con l'Iran. Il confronto più duro Trump lo ha avuto con il senatore della Louisiana Bill Cassidy, uno dei 4 repubblicani in dissenso. Secondo più fonti, Trump lo ha chiamato mentecatto e pazzo. Il senatore ha ammesso di aver perso a sua volta la pazienza e di aver detto al presidente che l'operazione doveva durare 4 settimane, ma va avanti da 4 mesi. Poche ore dopo Cassidy ha cambiato posizione. Marina Catucci però ci ricorda che il voto restrittivo in realtà era solo simbolico, senza valore legale, non un ordine di ritiro. La marcia indietro del GOP pesa comunque, ha cancellato un raro momento di unità bipartisan contro l'azione militare di un presidente e restituito a Trump un partito compatto dietro la sua politica estera. Il senatore democratico Tim Kaine, primo firmatario della risoluzione, ha ricordato che il voto non cancella l'illegalità di un'ulteriore guerra contro l'Iran. E sempre per rimanere in tema di Stati Uniti, leggiamo in realtà un articolo pubblicato ieri su Osservatorio Repressione, che ci racconta ancora di Stati Uniti. Non so se sia stato letto dai microfoni di questa radio, mi pare di no. Pene fino a 100 anni per la protesta anti-ICE in Prairie Land. Il processo trasforma idee, libri e militanza in prove d'accusa. 450 anni di carcere complessivi, 100 anni a Benjamin Song, 70 a Marcela Rueda, 50 anni ad altri 5 imputati, 30 a Daniel Sanchez Estrada. È la sentenza pronunciata dai tribunali federali del Texas contro gli attivisti coinvolti nella protesta del 4 luglio 2025 davanti al centro di detenzione dell'ICE di Prairie Land nei pressi di Fort Worth.
una pena esemplare e sproporzionata, destinata a segnare un precedente inquietante nella storia recente degli Stati Uniti. La vicenda nasce da una manifestazione di solidarietà con i migranti richiusi nel centro di detenzione. Durante la protesta, degenerata in scontri, un agente di polizia venne ferito da colpi d'arma da fuoco sparati da Benjamin Song, che si è assunto la responsabilità dell'azione e per questo è stato condannato a 100 anni di carcere. Ma ciò che rende il caso di Prairieland un passaggio storico non è tanto la condanna di chi ha effettivamente sparato, quanto l'estensione della responsabilità penale a persone che non hanno impugnato armi né partecipato all'azione violenta. Secondo l'accusa, tutti gli imputati facevano parte di una fantomatica cellula terroristica antifa. Il problema è che antifa, come hanno ricordato gli storici, studiosi e organizzazioni per i diritti civili, non è un'organizzazione strutturata, non ha iscritti, gerarchie o una catena di comando, è un insieme di pratiche, reti, culture politiche e movimenti antifascisti diffusi. Trasformarla in un'organizzazione terroristica significa creare un nemico politico attraverso un artificio giuridico. Il processo ha assunto così contorni di una vera e propria persecuzione ideologica. Tra le prove utilizzate dall'accusa figurano l'uso dell'applicazione Signal, l'abbigliamento nero tipico del cosiddetto Black Bloc, la presenza di opuscoli anarchici, la gestione di una piccola tipografia militante, la condivisione di post antifascisti e persino il possesso di zine e materiali, fanzine penso, e materiali di propaganda radicale. In altre parole, sono finite sotto processo idee, letture, forme di organizzazione e strumenti di comunicazione. Uno degli imputati, Daniel Sanchez Estrada, è stato condannato a 30 anni di carcere, pur non essendo presente sul luogo degli scontri. La sua colpa? Aver spostato scatole contenenti gli opuscoli e materiali politici dopo gli arresti. Un precedente che fa rabbrividire e che avvicina gli Stati Uniti ai reati d'opinione propri dei regimi autoritari. L'amministrazione Trump, dal canto suo, ha celebrato il verdetto come una vittoria politica. La ministra della giustizia, Pam Bondi, che però io credevo fosse stata destituita, quindi non so, forse ancora non è stata destituita ma ancora in carica, e i vertici dell'ICE hanno promesso che queste non saranno le ultime condanne e che l'obiettivo è smantellare sistematicamente antifa. La repressione del dissenso di sinistra è diventata così una priorità politica dichiarata. Le implicazioni sono enormi: se partecipare a una protesta dove qualcun altro compie un atto violento può trasformarsi in un'accusa di terrorismo, ogni manifestazione rischia di diventare un terreno minato per le libertà costituzionali. Se leggere un opuscolo, utilizzare una chat criptata o indossare abiti neri può essere considerato supporto materiale al terrorismo, allora il primo emendamento viene svuotato di ogni significato. Il caso di Prairieland rappresenta il salto di qualità del trumpismo autoritario. Non si tratta più soltanto di criminalizzare i migranti, ma di colpire chi si oppone alle deportazioni, chi organizza la solidarietà, chi contesta l'ICE e le politiche razziste dell'amministrazione federale. Quando l'antifascismo, leggiamo un po' più avanti, quanto è accaduto in Texas riguarda tutti, quando l'antifascismo diventa terrorismo nessuno può sentirsi al riparo. Oggi sotto accusa ci sono gli attivisti di Prairieland, domani potrebbe esserlo qualsiasi movimento che contesti le deportazioni, il razzismo o l'autoritarismo. È così che si costruisce il nemico interno. E questa era la notizia, questa l'abbiamo letta dal sito dell'Osservatorio Repressione. E adesso ci andiamo a leggere invece.

scusate, sì. No, manco per niente. Di Manconi neanche per niente. A pagina 25. Ah sì sì, no, basta retorica nel nome di Franco, scusate, perché l'articolo grande, no, Basaglia, patrimonio UNESCO, mio padre non va imbalsamato, in realtà è di Sara Scarafia ed è un'intervista al figlio, alla figlia di Basaglia. Bisogna che dice, come vi ho letto già all'inizio di questa rassegna stampa, la figlia dello psichiatra ha detto: non è un'icona, non è un'icona morta del passato, si deve tenere viva la sua pratica, mio padre non va imbalsamato. E Manconi ci dice: in un paese come l'Italia, dove un qualche ruolo monumentale non si nega ad alcuno, ritengo una gran bella notizia che familiari, colleghi, allievi e amici di Franco Basaglia si mobilitino contro la celebrazione di un rito magniloquente in suo onore. In un paese in suo onore, come sarebbe il riconoscimento del pensiero di Franco Basaglia quale patrimonio immateriale dell'umanità, secondo la formula dell'UNESCO ormai lisa dalla retorica. Ecco che a quasi mezzo secolo dalla sua morte l'intelligenza ruvida e radicale di Basaglia si proietta sull'oggi e attraverso l'archivio che porta il suo nome fa sentire la sua voce e dice parole di verità. Un decennio fa l'UNESCO ha riconosciuto come parte del patrimonio dell'umanità l'arte tradizionale del pizzaiolo napoletano grazie a una mobilitazione allora definita mondiale. Non c'è nulla da ridere, storici e antropologi da molto tempo hanno considerato l'importanza del cibo tradizionale nella formazione dell'identità di un popolo e del suo immaginario sociale. Ma dove il ragionamento mostra tutta intera la sua vacuità e vanità è in questo indistinto affastellare tra beni materiali e beni immateriali la cavatura del tartufo e la baguette, lo yodelling e la falconeria. Sia chiaro, tutti beni preziosi la cui scomparsa costituirebbe effettivamente una perdita, ma che sembrano rappresentare una sorta di dépliant dell'Alpitour o di Costa Crociere che offre ogni giorno un motivo di attrazione per il piacere consumistico di visitatori voraci e frettolosi. In ogni caso è palese, dice Manconi, che in quella cornucopia di attrazioni fantasmagoriche Franco Basaglia e Franca Ongaro e la loro elaborazione scientifica e culturale si troverebbero in acuto disagio. Questa riduzione di Basaglia a una sorta di statua equestre, la sua imbalsamazione e il suo congelamento in icona morta del passato avvengono all'interno di un paesaggio sociale e politico desolante e desolato, dove l'Università del Servizio Sanitario Nazionale viene pesantemente insidiata e compromessa. Ci troviamo cioè in una stagione profondamente regressiva, in cui a livello nazionale in tutti i contesti di cura predominano pratiche psichiatriche violente all'insegna di reparti chiusi, contenzione fisica, medicalizzazione estrema, negazione dei diritti, ovvero una situazione nella quale l'istituzionalizzazione della persona è la norma per la gestione di fasce di popolazione portatrici di disagio o di differenze. Qui emerge il nocciolo della riflessione di Franco Basaglia e Franca Ongaro, che portò alla legge sull'abolizione dei manicomi. Questo è il contesto. La legge 180 venne approvata il 13 maggio del 78, a 4 giorni dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Relatore del provvedimento in aula fu il senatore democristiano Bruno Orsini, medico con la sola opposizione del Movimento Sociale Italiano. Era il momento di massima emergenza della storia repubblicana e tuttavia il Parlamento trovò la forza di varare una legge profondamente riformatrice. Se in seguito la sua applicazione fu deficitaria in tanta parte del territorio nazionale, la responsabilità non fu certo della normativa, tutt'altro che lassista e utopistica, bensì dell'accidia di un ceto politico centrale e locale incapace di realizzare le condizioni che consentissero alla riforma di funzionare: risorse, servizi, personale. E tuttavia l'arte e la scienza della cura psichiatrica elaborate da Basaglia sopravvivono alle miserie della politica. Questo era l'editoriale di Manconi su Repubblica. Ci pigliamo ancora un minuto di pausa.

E di nuovo 87.9, sfumiamo la musica per questi ultimi pochi minuti di rassegna stampa, sono le 9.55. Avevo ancora un paio di cose che volevo leggervi prima di terminare. Un articolo che mi sembrava molto interessante, ma effettivamente non lo è tantissimo, comunque riguarda il fast fashion, lo troviamo a pagina 33 del Sole 24 Ore, vietato distruggere abbigliamento e calzature rimasti invenduti. L'obiettivo è una regola che verrà introdotta il 19 luglio, l'obiettivo è di far produrre il giusto anche per i profili reputazionali delle aziende. Il veto parte dalle grandi aziende, sono ammesse poche deroghe. Il fast fashion vietato distruggere l'invenduto. La strada da percorrere è la produzione sostenibile. Dal 19 luglio l'Unione Europea vieta alle grandi imprese di distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti rimasti sugli scaffali. È l'effetto dell'entrata in vigore del regolamento UE 26/296. Sul divieto di distruzione dell'invenduto. Il divieto colpisce, come indicato nell'allegato 6 del regolamento, abbigliamento, accessori, abbigliamento e calzature. L'elenco non è tassativo e potrà essere successibile di futuri ampliamenti. Gli effetti per i fabbricanti: finisce la stagione della sovrapproduzione usa e getta, meglio produrre il giusto anche per i profili reputazionali. Per venditori ed e-commerce si complica la gestione dei resi che non possono più essere distrutti. Gli outlet diventano lo sbocco naturale dell'invenduto, con più merce a prezzi accessibili. I consumatori avranno più capi di qualità nell'usato e nell'outlet e più donazioni. Però parte dei costi di adeguamento potrebbe scaricarsi sui prezzi. Il provvedimento europeo integra a sua volta un regolamento del 24 e in particolare l'articolo 25 contenente il divieto di distruzione dell'invenduto. L'entrata in vigore del divieto è diversa a seconda della dimensione dell'impresa, per quella di media dimensione dunque se ne riparlerà nel 2030, mentre per le piccole e medie imprese non è previsto alcun obbligo. Ciò comporta per i soggetti esclusi dal divieto la non distruzione dell'invenduto per conto terzi che si ritrovano al contrario a osservarlo. Già nella strategia UE per prodotti tessili sostenibili e circolari, la Commissione va bene, andando avanti, dal prossimo 19 luglio le grandi imprese devono pubblicare almeno una pagina facilmente accessibile nel loro sito web con informazioni relative al numero e peso dei prodotti di cui si sono disfatti nell'esercizio finanziario precedente e indicarne il motivo. Le stesse informazioni dovranno essere indicate per gli operatori obbligati alla rendicontazione e alla sostenibilità in quest'ultimo report. Il nuovo regolamento non attenua il divieto di distruzione, ne assicura un'applicazione proporzionata, circoscrivendo i casi in cui è ammessa. L'operatore economico deve allestire, esibire e conservare per 5 anni la documentazione. L'Europa è un proliferare di certificazioni, perché questo sembrerebbe anche questa, e un pochino meno di controlli. Però diciamo sì, non ci racconta moltissimo dell'impatto del fast fashion su tutto, sull'ambiente, sul lavoro, sulla degradazione dei diritti sul lavoro, insomma, tanto contiene questo tema. E chiudiamo con due articoli. Allora, c'è stato il caso del ragazzo che è stato ucciso dal padre, si chiamava Mirko, mi sono appuntata il cognome perché non è che sia un nostro amico, un ragazzo con nome e cognome, Mirko Morigoni, aveva 24 anni, a Camaiore di Lucca, è stato ucciso dal padre in quanto gay. C'è un articolo, ne parlano tutti i giornali, si inserisce perfettamente in quella, tante diciamo tematiche di cui questa radio parla continuamente, l'omofobia, la cultura patriarcale, il nuovo fascismo. C'è un articolo di, tra gli altri, Michela Marzano, l'ho dato un'occhiata, non è particolarmente illuminante, ci racconta però che il figlio aveva già più volte denunciato, nel senso raccontato sui social, l'ostilità del padre,
che usava dire meglio morto che gay. Lo aveva raccontato Mirko su qualche anno fa in un video pubblicato sui social. Il ragazzo è stato ucciso con un colpo di pistola, è stata ferita anche la madre. È inutile negarlo, l'assassinio di Mirko è un delitto omofobo, uno dei tanti che mostrano quanto l'Italia sia ancora arretrata, nonostante ci sia chi continua a minimizzare l'omofobia invocando la libertà di opinione anche quando le parole smettono di essere idee e diventano terreno su cui la violenza cresce e si legittima. L'idea che l'omosessualità sia una devianza, una vergogna o qualcosa da correggere attraversa la nostra società. Il padre di Mirko non ha ucciso soltanto suo figlio, ha cercato di eliminare tutto ciò che quel figlio rappresentava ai suoi occhi, la fine di un'idea rigida di maschilità autoritaria, di normalità. Per questo sarebbe un errore archiviare questa vicenda come il gesto mostruoso di un uomo isolato. Nessuno cresce fuori dalla cultura del proprio tempo e noi tutti viviamo in una società che parla ossessivamente di normalità, continua a proporre modelli rigidi di maschilità e femminilità. Poi ci indigniamo quando quella stessa logica, spinta fino all'estremo, sfocia nella violenza, come se quella violenza non fosse già contenuta nelle parole di chi continuiamo, nelle parole con cui continuiamo a descrivere il mondo. L'amore di un genitore comincia proprio dove finiscono le aspettative. Ogni volta che quel confine viene cancellato, non è soltanto una famiglia a spezzarsi, all'idea stessa di comunità che vacilla. Beh, questa è la conclusione un po' retorica. E a questo, proprio gli ultimi 5 minuti, vi leggo l'incipit di un lungo articolo che ci ha passato uno dei redattori della radio, che però viene da un sito che si chiama Mediapart, un giornale, si chiama Mediapart, a cui bisogna, insomma, non so se sia accessibile su internet. Ve ne leggo i primi paragrafi, perché è molto lungo, e dice: il movimento anti-gender è in forte espansione e gli attacchi contro i diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+ sono in aumento. È un articolo di un giornale francese. E comincia così: è arrivato per conquistare Parigi, ma ne è diventato lo zimbello. Le immagini dell'influencer americano per i diritti degli uomini Clavicular, seguace del look maxing, un movimento che promuove il miglioramento fisico estremo, sono diventate virali sui social media. Ripreso dal vivo per le strade della capitale, questo fine settimana si sposta da un caffè all'altro avvicinando le donne, convinto che il suo fisico e la sua mascella rimodellata martellandola sul viso saranno sufficienti a conquistare tutte le parigine. Alla fine si trova di fronte a una lunga serie di rifiuti prima di dichiarare incredulo: devono essere tutte lesbiche. Sebbene la sconfitta in diretta televisiva di questo attivista misogino per i diritti degli uomini possa suscitare un sorriso, non dovrebbe oscurare un fatto: la sua ideologia continua a guadagnare terreno anche in Francia. Questa è la conclusione del rapporto pubblicato mercoledì 24 giugno dalla delegazione del Senato per i diritti delle donne, intitolato Marcus, la nuova offensiva contro le donne, il risultato di circa 7 mesi di lavoro, circa 100 audizioni e un'analisi dei contenuti online. La prima osservazione dei relatori è che il maschilismo non si limita a una tendenza sui social media guidata da pochi influencer. Si tratta di un movimento sociale e politico che mira a distruggere i diritti delle donne e, in ultima analisi, a smantellare le nostre fondamenta democratiche, ritengono i senatori. Aggiungendo: attaccando il principio di uguaglianza tra donne e uomini, cercando costantemente di screditare le voci delle donne, mettendo in discussione i diritti acquisiti a costo di decenni di lotte, ostentando una misoginia violenta e sfacciata, i movimenti maschilisti rappresentano un rischio reale per la nostra democrazia e la nostra coesione sociale. Il ruolo centrale dei social network. I social media rappresentano il principale veicolo di diffusione di queste narrazioni intrinsecamente polarizzanti, che pertanto tendono a catturare l'attenzione ed a essere amplificate dagli algoritmi. Secondo uno studio dell'Università di Dublino, citato nel rapporto, bastano solo 26 minuti perché un giovane venga esposto a contenuti maschilisti sui social media.
Tra il momento in cui abbiamo iniziato a lavorare al rapporto e quello in cui lo abbiamo consegnato, la proliferazione si è moltiplicata. Avevamo l'impressione di occuparci di un tema legato al mondo virtuale, mentre oggi è un tema che riguarda la vita delle persone, ha dichiarato a Mediapart la senatrice socialista Laurence Rossignol, correlatrice con le colleghe Beatrice Gosselin e Olivia Richard. Scusate la pronuncia. Quello che ti raccontano le persone che hanno figli adolescenti è che un giorno il loro figlio ha detto loro che non avrebbe sparecchiato la tavola perché è un compito da maschi. Dove l'ha sentito? Su piattaforme social e nei video degli influencer, aggiunge la parlamentare. Sfruttando i codici dell'intrattenimento e della cultura digitale, i contenuti maschilisti che a volte assumono la forma di video di bodybuilding, umorismo o consigli sugli appuntamenti alterano gradualmente la percezione degli spettatori riguardo la relazione tra uomini e donne e si diffondono progressivamente oltre la loro sfera di influenza iniziale senza richiedere il supporto immediato o completo dei giovani uomini. Un veleno che comporta anche il rischio di radicalizzazione che può sfociare nella violenza. La minaccia terroristica a prevalenza maschile è attualmente monitorata dalla Direzione Generale della Sicurezza Interna, che ha nel mirino una decina di individui suscettibili a radicalizzazione violenta e hanno tutti meno di 21 anni. Nel giugno 2025 un attentato è stato sventato a Saint-Étienne. La Procura Nazionale Antiterrorismo ha incriminato un 18enne che affermava di appartenere al movimento Incel, acronimo di Celibi Involontari, una delle comunità più radicali del maschilismo, che professa un odio per le donne ritenute responsabili dell'insoddisfazione emotiva. Leggiamo un ultimo paragrafo perché è troppo lungo. Di fronte a questa dinamica, i relatori invocano un risveglio delle coscienze e formulano 24 raccomandazioni, tra cui lo sviluppo di una strategia interministeriale guidata da un'unica struttura responsabile del monitoraggio del maschilismo, che avrebbe il compito di coordinare le politiche pubbliche per la prevenzione e la lotta contro i movimenti maschilisti. Questo era l'articolo. Poi c'è, diciamo, anche una lunga parte dedicata, cioè, al lavoro e agli studi, gli approfondimenti che sta facendo Amnesty International Francia, che purtroppo però non possiamo leggere perché si sono fatte le 10:07. È ora di chiudere questa rassegna stampa. Speriamo che qualcun altro possa raccogliere questo articolo e proseguirne la lettura. Che dire? Per questo venerdì 26 giugno, lo ricordo perché a una certa età molti di noi perdono la concezione del tempo, io vi saluto da questi microfoni, ascoltate un po' di musica, la programmazione della radio continuerà, se riesco vi leggo anche con cosa, e un saluto, ci sentiamo la settimana prossima.

Obrigado. Muito obrigado.

Pare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere

0: tengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: caldo, io sabato qua non ce so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio,

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: bisogna adattarsi alla meno peggio.
1: Sì, mi compro un pinguino e cerco di tirare a campare. Questo, che tra l'altro è un comportamento tutt'altro che sano, perché come spiegavamo all'inizio non fa che aumentare il problema. Tu parli delle città, le città con la massa degli edifici, sia d'estate che d'inverno, anche quelli sono un accumulo di calore. Si sta iniziando a studiare la meteoclimatologia urbana, perché ci sono talmente tante città al mondo per cui una parte del meteo, soprattutto quello che riguarda i miliardi di abitanti delle grandi città, diventa una parte essenziale della nuova meteorologia di questo pianeta. Quindi ci sono delle, diciamo, degli obiettivi, degli orizzonti che noi non immaginavamo di dover affrontare. Si è costruito, si è andato avanti, si è comprato il pinguinetto e via dicendo, ma non, adesso però siamo in una situazione in cui cambiano completamente gli equilibri tra noi esseri umani e quello che sarebbe la vivibilità del nostro pianeta. Andiamo a vedere di nuovo paesini di montagna, come vivevano tranquillamente fino a, diciamo, si sono spopolate all'inizio del secolo con l'industrializzazione, non so, benissimo, però
0: ma si sono anche spopolate, perché non è che si vivesse un granché bene la vita media,
1: un cazzo bene,
0: e la vita media era bassina, cioè io non voglio fare l'idealista primitivista, perché non rientra nelle mie corde.
1: No, ma io parlo nel momento in cui cito di questo il fatto adesso di ripopolare, voglio dire, ci si poteva

0: stare, ecco questo intendevo dire, adesso andrebbero riconsiderati sotto questo come delle zone di salvezza, in cui tra l'altro se tu sei in montagna, facciamo anche questo paradosso, non accendi il condizionatore, è un condizionatore in meno acceso in città, mi spiego, comunque è un consumo in meno urbano, la diciamo in qualche maniera riduzione dell'impatto urbano, perché poi sulla montagna è talmente un equilibrio più lungo a modificarsi, noi adesso non riusciamo a modificare ancora per fortuna una diciamo l'impatto antropico non sarebbe nemmeno così eccessivo, tenendo conto che ci si abitava già, non sto dicendo di spostare completamente, ecco, non è il modello San Sicario e Sestri quello che sto di cui sto parlando, ma è il modello di salvare quelle borgate di cui ce n'è centinaia anche nelle nostre Alpi, andate a fare un giro, già solo in Val di Susa ci sono più di una trentina di paesini, non frazioni, paesini semi abbandonati dove tra l'altro le case costano nulla, una operazione, ma anche a livello di movimento, come dicevi tu, parliamo anche di fricchettoni, va bene, ma che prenda in considerazione questo come un obiettivo per togliersi da questa situazione che ormai sarà sempre e in crescendo la stessa, secondo me andrebbe considerato ed è già fin tardi.
1: Sono d'accordo con te, mi sembra una prospettiva interessante, ovviamente all'interno di una dinamica di relazione, di lotta, di mutuo appoggio, insomma gli strumenti da mettere in campo sono tanti, ma sicuramente alcuni hanno anche a che fare con la nostra capacità di dare una risposta concreta nel qui ed ora, contemporaneamente sottraendoci alla lotta, alla dinamica del capitalismo e della sua voracità. Nel frattempo io continuo a guardare con invidia il vicino che alla fine l'apparecchio maledetto se l'è comprato, ma resisto e non me lo compro.
0: Attenzione a resistere a oltranza, perché tu resisti con la testa di 10-15 anni fa, adesso non è più quello il clima e purtroppo diventa a un certo punto, non dico una questione di sopravvivenza, ma non considera che non si può stare agevolmente con temperature del genere 24 ore su 24.
1: Lo so.
0: Lo do come un allarme. Capisco l'essere virtuosi, ma facciamo anche attenzione perché è abbastanza seria.
1: C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
0: No, penso che abbiamo detto tutto. L'unica cosa è possiamo addirittura risentirci venerdì prossimo, non dico per un aggiornamento meteo perché non sono un meteorologo, però se ci fossero delle analisi, perché purtroppo domenica sarà di nuovo un altro cioè qui ricordiamoci che i picchi una volta erano un picco di calore, un picco, adesso si parla di ondata.
1: Va bene, ma allora magari
0: è cambiato tutto.
1: Ci risentiamo anche il prossimo venerdì, molto volentieri.
0: Volentierissimo.
1: Buon proseguo di lavoro. Ciao.

passo dopo passo ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Anares, non senza avervi ricordato che dalla prossima settimana a Distro e Serie Riot la nostra distribuzione chiude per i mesi di luglio e agosto, ma comunque ogni martedì ci trovate a partire dalle 20:30 in corso Palermo 46 per chi avesse voglia di dare un'occhiata ai nostri libri. Segnalavamo prima l'uscita dell'ultimo volume della autobiografia di Emma Goldman, Living My Life, Vivendo la mia vita, un volume cruciale perché è quello che riguarda la deportazione in Russia e l'esperienza del contatto con la rivoluzione russa, con la tragedia di Kronstadt e la fuga da Apolide in Europa, quindi un momento cruciale anche per quello che accadeva in quegli anni. Vi ricordiamo che il 10, 11 e 12 di luglio ci sarà la Fai Fest all'Arrembaggio del Futuro, 3 giorni di incontri, di musica, di dibattito, di socialità libera a Carrara, in maniera itinerante tra vari luoghi, da Piazza Duomo a Piazza delle Erbe, da Piazza delle Erbe a Gragnana. Ci saranno cene collettive, ci sarà la possibilità di campeggio autogestito e ovviamente alcuni momenti di dibattito importanti, quello a 25 anni dal G8 di Genova che si terrà il venerdì, il sabato parleremo di transfemminismo e anarchia e infine la domenica il focus sulle lotte antimilitariste, quindi un programma molto denso anche in termini di concerti, e quindi leggetevi il programma, è disponibile sul sito di Umanità Nova, www.umanitanova.org. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appassionante viaggio nel pianeta delle utopie concrete. La nostra sigla e poi parte il Ponte Radio.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.
4: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle 7 radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
5: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
4: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte e 7 le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
5: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
4: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
5: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.

0: Quindi, come vi abbiamo promesso, entriamo nel vivo della scaletta di questo Ponte Radio 26 giugno. Parleremo, come abbiamo detto, il tema del mese è la detenzione e il carcere. E, per questo noi, diciamo, nella nostra puntata, essendo in collaborazione tra Arraga, che è appunto trasmissione che si occupa di razzismo di Stato, di frontiere, di CPR, detenzione amministrativa e tutto quello che è finto mondo dell'accoglienza e quindi appunto mondo di razzismo di Stato, vogliamo partire proprio da qua, raccontandovi da quali sono, diciamo, i diversi pezzi, i diversi tasselli della macchina di razzismo di Stato, raccontandovi di un sito che è già pubblico, ma come dire, ha il suo primo lancio proprio oggi qua al Ponte Radio, che è una mappatura realizzata da tante persone in giro per l'Italia, che prova a tracciare proprio quali sono tutti questi tasselli, tutte quelle che sono le complicità, ma soprattutto le collaborazioni di privato e pubblico per costruire appunto la macchina del razzismo di Stato.
1: Al di là delle finiture tecniche che, insomma, qualche compagno e qualche compagna sta ultimando, la potete già trovare online sul sito lamappadelrazzismo.com,
0: e questo lo faremo in chiamata con alcune compagne e compagni che ci chiamano dal nord-est.
1: Nel raccontarci della mappatura cercheremo di avere uno sguardo specifico sulle complicità e sulle responsabilità che, diciamo, essere il fil rouge che abbiamo scelto per queste due ore di Ponte Radio di oggi. Complicità e responsabilità che nel caso dei centri di detenzione amministrativa o dei semidetentivi, quindi i CAS, i centri, insomma, di prima e di seconda accoglienza, sono ovviamente le aziende, le cooperative gestrici di tali luoghi detentivi o semidetentivi. E, quindi nel focalizzare le responsabilità ci concentreremo su alcune aziende per poi lasciarvi con una carrellata che abbiamo fatto in collaborazione con un compagno che negli anni si è speso nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa da nord a sud Italia, una carrellata storica delle mobilitazioni, boicottaggi e sabotaggi che nel tempo hanno attenzionato e colpito coloro che si rendono responsabili della reclusione delle persone che vengono ritenute persone senza un giusto documento. In conclusione, diciamo, in collegamento fra la detenzione amministrativa e quella penale, abbiamo scelto la responsabilità specifica della sanità e quindi andremo ad attenzionare uno sguardo sulle responsabilità delle ASL, come in questi ultimi anni e con gli ultimi decreti si stanno modificando le modalità di disciplinamento dei corpi attraverso la sanità, e per passare poi appunto alla responsabilità sanitaria specifica all'interno delle carceri.
0: Sì, e su questo proveremo ad avere uno sguardo su come sempre di più la sanità all'interno dei centri detentivi o comunque dei centri che privano le persone della propria libertà si stia virando da una gestione pubblica ad una gestione privata, che quindi chiaramente spesso comporta una malgestione e una non tutela di alcun tipo di diritto appunto da un punto di vista sanitario, e di come appunto sempre di più all'interno delle carceri la gestione sanitaria sia subappaltata di fatto a privati. E poi invece lasceremo spazio ad alcune persone che hanno avuto voglia di condividere con noi e con tutte voi ascoltatrici e ascoltatori un racconto di quella che è stata alcuni aspetti, diciamo, della loro carcerazione e appunto dei momenti in cui sono stati privati della libertà, non solo da parte di persone direttamente appunto recluse all'interno degli istituti penitenziari, ma anche uno sguardo attraverso chi ha provato e prova tutti i giorni a stargli vicino, quindi familiari, amici, parenti, compagni, compagne che in qualche modo subiscono anche loro gli effetti della detenzione.
1: Ora vi lasciamo con Ammar 808 Ein e Seuda.

0: Dovremmo essere già in collegamento con, come vi avevamo anticipato, alcuni compagni e compagne che provano che ci aiuteranno un po' a raccontare che cos'è questa mappatura che vi abbiamo detto in introduzione. Intanto vi chiedo se ci sentite bene.
1: Sì, ciao a tutte e a tutti.
0: Perfetto, noi vi sentiamo un po' bassi, ma proviamo ad alzare. Vi chiedo di nuovo se mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, adesso vi sentiamo bene anche noi. Allora, noi avevamo pensato di farvi un paio di domande, anzitutto per provare a introdurre questa mappatura. Abbiamo dato prima i riferimenti che si può già trovare sul web www.lamappaderazzismo.org.
2: com,
0: scusate, ecco, lo sapevo che avrei sbagliato subito. .com, lo ripeteremo un sacco di altre volte così proviamo a non sbagliarci più. E quindi volevamo chiedervi anzitutto un po' che cos'è, ma soprattutto che tipo di strumento può essere, quindi diciamo con che spirito è stata costruita. Abbiamo detto prima che viene da contributi che arrivano da tutta Italia, sicuramente da territorio non a livello diciamo omogeneo uniforme sul territorio nazionale, ma che comunque ha tanti contributi anche diversi che provano a tracciare i fili tra cosiddetta accoglienza, quindi Cascara, i CPR, quindi proprio la detenzione amministrativa, il lavoro nelle campagne, eccetera. Ma diciamo un po' il fil rouge è quello dell'obiettivo con cui è stata scritta, quindi che tipo di strumento vorrebbe essere.
1: Certo, allora secondo me, insomma, intanto grazie per questa ospitata. Cercherò di essere insomma sintetico e chiaro, ma se mi perdo pezzi interrompetemi pure. La mappatura insomma nasce un po' da questa nostra esigenza collettiva, inizialmente di mettere insieme saperi su quella che era la detenzione amministrativa in Italia e il comparto dell'agroindustria. Grazie alle esperienze che abbiamo accumulato negli anni di lotta e di mobilitazioni intorno a questi temi, abbiamo pensato un po' di fare questo lavoro, se vogliamo, compilativo e storico sulla storia appunto dell'agroindustria e della detenzione amministrativa e delle deportazioni in Italia, dal quale piano piano è nato questo lungo scritto che riguarda appunto questi temi e che ha una certa si è voluto dotare di questo strumento informatico, appunto del sito che menzionavate voi prima, in quanto abbiamo un po' avuto l'intuizione che la macchina della detenzione amministrativa si confà di mille elementi o insomma ingranaggi, come ci piace definirli, spesso sono mani integrati fra di loro. Un esempio dal punto di vista diciamo amministrativo legale è per esempio il lavoro Gorgo CPR, che era stato pubblicato al tempo da Altre Economia, e noi abbiamo voluto occuparci più direttamente della logistica e del funzionamento se vogliamo di tutti i giorni appunto di questa della macchina delle deportazioni. Perché appunto durante questi anni di lotta e di mobilitazione ci siamo un po' resi conto, siamo arrivati un po' tutti alla stessa conclusione, ovvero che questi piccoli ingranaggi che sono cooperative, aziende private, ovviamente anche le istituzioni fanno parte di questa categoria, se viste sufficientemente da vicino ci possono far rendere conto di quanto in realtà il sistema funzioni male. Il sistema, ovviamente non ne faccio un discorso puramente funzionale, ma lo dico perché il sistema ha tutta una serie di cadute e di punti deboli e di interessi che noi vogliamo mettere in luce e rendere evidenti a chiunque poi leggerà la mappatura o guarderà il sito, magari qualcuno lo sta già facendo, cioè, si confà di in realtà tre sezioni, una appunto il lungo ed esaustivo testo scritto a moltissime mani, un'altra è la lista delle aziende, delle istituzioni, delle cooperative complici nel sistema di sfruttamento di detenzione amministrativa e di deportazione in Italia, e una terza è proprio la mappa di per sé, grazie alla quale gli utenti del sito sono in grado di individuare nel territorio nazionale, nel proprio territorio, tutte le sedi, non soltanto dei CPR, ma anche delle aziende, delle istituzioni che ne permettono il funzionamento.
3: Bene, grazie mille per questa prima introduzione. Appunto, come si diceva, la mappa in sé si compone di tanti tassellini e insomma si hanno tante modalità di visualizzare sia le tratte deportative, ad esempio, oppure i luoghi dove sono concentrati i ghetti dello sfruttamento dei braccianti dal nord al sud Italia, come anche i centri di detenzione amministrativa e gli aeroporti da dove le persone vengono poi deportate, nonché appunto, come si diceva, i luoghi dove si trovano le sedi delle cooperative o delle aziende che collaborano nel business della migrazione, come anche altri luoghi caldi, ad esempio i luoghi a maggiore controllo all'interno dei territori, perché come spesso si dice a questi microfoni il razzismo evidentemente non parte, non è visibile unicamente nei luoghi, nei lager razzisti italiani, ma anche all'interno dei quartieri, e quindi le zone rosse che vengono istituite inizialmente come zone emergenziali e che poi chiaramente vedono una loro applicazione ordinaria degli ultimi tempi. Ma a questo punto vi chiederemo se vi va di farci un po' una messa a fuoco specifica sulle aziende che, come abbiamo detto, sono appunto le responsabilità e un po' il fil rouge che abbiamo scelto per questa puntata, quindi una messa a fuoco, se vi va, specifica delle aziende che hanno spazio all'interno di questa mappatura, raccontandoci un po' anche come abbiamo visto nel tempo svilupparsi una sorta di monopolio da parte di alcune cooperative e alcune aziende che nel tempo si sono sempre più specializzate nel business della migrazione, vedendone un cospicuo rientro economico.
1: Sì, cioè innanzitutto, come hai detto, c'è e si trova all'interno soprattutto dei testi della mappatura tutta anche la storia delle gestioni di quelli che sono i centri di detenzione amministrativa, ma non solo, anche dei centri di accoglienza, perché poi spesso le cooperative, le aziende, gli enti gestori sono più o meno gli stessi, e anzi la mappatura aiuta in qualche modo a ricostruire tutto quell'arcipelago, quella rete di cooperative che poi nel tempo cambiano anche nome e acquisiscono varie ramificazioni per appunto mettere le mani su questo grande business di gestione appunto del controllo e del contenimento delle persone caratterizzate. Diciamo che nella mappatura, a partire da tutta una serie di assemblee di lotta e di solidarietà con quelle che sono state le lotte dei reclusi all'interno soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, quindi dei CPR, ma non solo, abbiamo cercato appunto di ricostruire innanzitutto il ruolo di quelli che sono gli enti gestori, andando a guardare anche le gare d'appalto, il modo in cui vi partecipano e poi effettivamente come vengono vinti questi appalti e come vengono poi anche gestiti. E chiaramente a partire da questo lavoro sono emerse delle grosse cooperative che in questo momento, diciamo, si spartiscono la torta di questo business. E ad esempio, guardando i CPR nello specifico, ci sono chiaramente alcune compagnie che hanno un ruolo sempre più importante, preponderante, anche perché in qualche modo si sono messe a disposizione degli apparati dello Stato proprio per gestire le varie forme di tortura che conosciamo. Ne cito un paio, in realtà ve le posso anche citare tutte perché comunque nel lavoro di mappatura si trovano. E parto da Ikene, che in questo momento è una delle principali e che ha sede in Veneto, dove a Battaglia Terme, nella provincia di Padova, dove tra l'altro nel tempo si era espansa nella gestione di quelli che erano i CAS del territorio, soprattutto in seguito a quella che veniva definita l'emergenza migranti di qualche anno fa. E a partire dalla gestione di questi centri si è poi dotata di, al tempo non si chiamava ancora Echene, ma appunto di questa diramazione che ha assunto il nome di Echene e che piano piano si è espansa nella gestione dei CPR, a partire da quello di Gradisca di Sonzo, che gestisce dal momento della riapertura a fine 2019, e poi nel tempo, passando per Macomer per un breve periodo di gestione, si trova ora a gestire il CPR di Gradisca di Sonzo, quello di Milano e quello di Roma. E poi ce ne sono degli altri di enti gestori di questo tipo, soprattutto tra Sud e Centro Italia, ad esempio cito Officine Sociali perché gestisce in questo momento Macomer e Potenza, ce ne sono poi altri come Hera che sta a Brindisi a Trapani, Albatros a Caltanissetta, la mano di Francesco a Bari e poi a Torino, come forse avete poi nel tempo anche discusso, parlato e lottato Sanitalia. Diciamo che andando a vedere poi quelle che sono le gare d'appalto, ma in generale tutte le partecipazioni di queste cooperative, ci si accorge che c'è una sorta di oligopolio di queste cooperative che sono sempre più grandi, che stanno aumentando anche i loro fatturati nel tempo e che si stanno sostanzialmente spartendo un po' la gestione e il contenimento che è operato dalle politiche migratorie, come sappiamo. Non ne ho citata una, ma perché non gestisce CPR in Italia, ma in realtà è uno dei player, come si dice, più importanti in quest'ambito, ed è Meli Hospes, che in questo momento ha vinto l'appalto per la gestione dei centri in Albania, di fatto sta gestendo in questo momento il CPR di Gjader, però poi se si va a indagare, e questo lo si trova appunto nella mappatura, agisce come un soggetto di accoglienza, quindi gestisce un numero enorme di posti di accoglienza in Italia, dai CAS del nord-est, ad esempio la Cavarzerani di Udine, a moltissimi altri centri in giro per l'Italia. E quindi questo lavoro di mappatura, che poi verrà in qualche modo finalizzato, in realtà sarà un work in progress per i prossimi anni, che verrà aggiornato mettendo assieme tutti i tasselli e gli ingranaggi che verranno fuori un po' nel tempo, ci ha permesso, insomma, non solo di costruire e ricostruire tutta la macchina del razzismo di Stato, ma di andare proprio a vedere le sue articolazioni anche più dettagliate, perché poi a partire da questi enti gestori in realtà si diramano tutta una serie di altre entità, spesso molto piccole, spesso collocate nei territori in maniera molto dispersa, che sono complici e collaborano poi nei fatti nella gestione complessiva di questi centri, di strutture e dispositivi che caratterizzano un po' il razzismo di Stato. Quindi ci sono queste grandi aziende complici, però poi attorno c'è un arcipelago di aziende molto più piccole che probabilmente stanno nei posti in cui abitiamo e sono disperse, e nella mappatura si trovano proprio le indicazioni precise anche del ruolo che hanno. Mi riferisco alla gestione dei servizi di mensa, come anche alla gestione di quelli che sono gli apparati di sicurezza all'interno dei centri di detenzione, come anche tutti quei servizi di manutenzione e approntamento di quelli che sono i dispositivi di contenimento effettivi, telecamere, reti, gabbie, e quindi in questa mappatura abbiamo cercato proprio di ricostruire tutti i ruoli e tutte le complicità di queste aziende che permettono l'esistenza di questo sistema.
0: Ti ringrazio molto, peraltro mi piace molto l'utilizzo del termine arcipelago, che dà proprio l'idea, no, anche dell'obiettivo di cui si parlava prima, riuscire a spacchettare il razzismo di Stato in soggetti, come dire, ben identificabili, facilmente riconoscibili, che magari sono anche fisicamente presenti nei nostri territori, che è sicuramente, come dire, anche un dato importante per non lasciarsi anche sovrastare, no, dall'immensità e della pervasività del razzismo di Stato, ma avere, come dire, ben chiaro che ci sono dei soggetti che si possono tirare in ballo. Io ti ringrazio molto.
3: Vi ringraziamo molto. Avete qualcosa da aggiungere?
1: No, se non che appunto questo il sito è effettivamente online, ma diciamo che è ancora in fieri, nel senso che lo stiamo costruendo e dettagliando un po' meglio, poi usciranno anche tutta una serie di testi che sono sia introduttivi di cornice che poi anche specifici, più narrativi rispetto alle storie e alle situazioni che si trovano all'interno della mappatura, che usciranno poi nel tempo, quindi insomma i canali più o meno li conosciamo, c'è sicuramente questo sito che è un po' la fonte da cui usciranno tutte queste informazioni e questi testi.
3: Benissimo, grazie mille, lo ripetiamo ancora una volta, potete trovare la mappatura fatta, insomma, da compagni e compagne antirazzisti e antirazziste in giro per l'Italia sul sito www.lamappaderrazzismo.com. Ringraziandovi e chiudendo la chiamata, lasciamo un altro pezzo qui alle libere frequenze di Radio Blackout prima di passare al prossimo pezzettino di approfondimento. Il pezzo è di Spock e Soir Grosse Deschenne.

13:32 abbiamo sentito questa prima parte della conduzione del Ponte Radio di questo venerdì 26 giugno. Abbiamo parlato con compagni e compagne che ci hanno presentato appunto questo lavoro di mappatura e soprattutto, diciamo, nella seconda parte dell'intervento si sono focalizzati sugli enti gestori, cioè chi gestisce poi di fatto sia i CPR in giro per l'Italia, quindi i vari luoghi appunto di detenzione amministrativa e privazione della libertà, ma anche appunto, come ci raccontavano, l'arcipelago di aziende piccole, medie e grandi che gli ruota intorno. Quello che proveremo a fare nei prossimi minuti è di raccontarvi invece un po' riguardo a Sanitalia, che è l'unica, diciamo, che non è stata nominata dai compagni prima, proprio perché essendo qua su Torino ve l'avremmo raccontato noi qua direttamente dai microfoni di Blackout, e quindi appunto volevamo concentrarci in questa decina di minuti, diciamo, che segue, sul raccontarvi chi è Sanitalia, che appunto azienda cooperativa di sede a Torino, che esiste in realtà sul territorio piemontese o comunque, diciamo, limitrofo, quindi Piemonte, Liguria e Lombardia, da più di una decina d'anni, da sempre principalmente attiva nell'area sanitaria. Ha sempre gestito, diciamo, una serie di servizi cosiddetti infermieristici e strutture di residenzialità, che siano queste diciamo psichiatriche, tra cui appunto tre case di residenza ad Asti e due ad Albissola Marina, che è vicino a Savona, e poi 5 RSA tra Lombardia, Liguria e Piemonte. È anche abbastanza famosa perché è la partner, la medical partner del Torino FC, quindi della squadra di calcio del Toro. Come vi dicevo, un'azienda che esiste sul territorio da oltre una decina d'anni, ma che ha avuto negli ultimi appunto 10-15 anni una crescita economica rapida e estremamente significativa. Intorno al 2013 aveva un fatturato che superava di poco i 27.000 euro l'anno, quindi discretamente piccola. 10 anni dopo arriviamo a superare il 14 milioni di euro, ed è interessante provare a tracciare, diciamo, come è avvenuta questa espansione, non tanto, diciamo, perché ci interessa dare un taglio a questo Ponte Radio a mo' di inchiesta giornalistica, che sicuramente ci sono anche tante persone che lo fanno e che probabilmente lo fanno anche meglio di me adesso a questi microfoni, ma perché è interessante tracciare l'origine di questo ampliamento di questa cooperativa, perché da quando si è lanciata appunto nel business della detenzione amministrativa, quindi del lucrare sulla pelle delle persone che vengono recluse o rinchiuse appunto in questi centri, che siano CPR o CAS, ha avuto, come dire, un'espansione anche a livello economico veramente, veramente significativa, e quindi sempre nell'ottica, come dire, di spacchettare il razzismo di Stato e identificare quali sono le responsabilità che possiamo trovare anche qua sul territorio nazionale. Negli ultimi anni ha iniziato Sanitalia a gestire una serie di CAS, due ad Asti e uno a Chiaves, che è nelle valli di Lanzo, peraltro CAS dove le persone che sono in qualche forma obbligate a stare all'interno di queste strutture hanno più volte manifestato, sono scesi in strada, hanno protestato sia per le condizioni, diciamo, in cui stavano all'interno di questi CAS, ma anche proprio identificando il CAS come parte non di un sistema evidentemente di accoglienza, ma di sfruttamento delle persone migranti. Uh-huh.

Quindi da quando ha iniziato a gestire Sanitalia questi CAS si è lanciata appunto in questo business dello sfruttamento delle persone migranti razzializzate, per poi arrivare, come dire, al suo culmine nel diciamo 2025, non abbiamo bene contezza diciamo del mese preciso, però nel 2025, quando ha preso in gestione, ha vinto l'appalto per oltre 8,4 milioni di euro per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, che ricordiamo era rimasto chiuso da marzo del 23 a seguito delle proteste, delle rivolte delle persone recluse all'interno del CPR, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco avevano letteralmente distrutto dall'interno il CPR, che aveva dovuto chiudere da appunto marzo 23 fino alla sua riapertura di luglio 25. Peraltro questo bando è stato un bando un po' particolare perché era sostanzialmente strutturato diciamo su due tranche, per cui nella prima fase Sanitalia si impegnava a garantire tra virgolette, utilizzo un po' il lessico diciamo da bando anche per farvi capire un po' come vengono scritte queste cose, una cinquantina di posti, quindi una cinquantina di persone recluse, una cinquantina di persone su cui lucrare perché recluse all'interno del CPR, e poi una da 4 milioni, quindi su quegli 8 diciamo la metà, una seconda metà, quindi altri 4 milioni nella seconda tranche se riesce ad ampliare la capienza del CPR da due aree, più o meno un'area tiene 25 persone, quindi diciamo passare da due aree a 3/4. Peraltro non è la prima volta che Sanitalia lavorava all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, perché già con la precedente gestione, che era di GEPSA, aveva in carico una serie di servizi che subappaltati diciamo dall'ente gestore, ulteriormente appunto subappaltati e privatizzati, che erano riferiti diciamo a servizi di igiene, sanificazione e assistenza infermieristica. Di nuovo utilizzo parole da bando perché sappiamo benissimo, come ci raccontano anche le persone da dentro, che non esiste alcun tipo di igiene, di sanificazione, di assistenza medica, per cui come dire non servizi, possiamo dire. Ma lo stesso CPR di Torino non è un caso isolato, nel senso che a un certo punto Sanitalia ha deciso di lanciarsi in questo business e ci ha provato su più fronti. Nell'aprile del 24 è stata fra le 30 cooperative, aziende, insomma multinazionali eccetera, che si sono candidate a gestire il centro di Jader, quello in Albania di cui parlavano anche prima i compagni. Non ha vinto, come dicevamo appunto, ha vinto Medi Orset e poi ha partecipato anche alla gara del CPR di Via Corelli di Milano, che poi appunto è stata vinta dai Kene, ma che comunque come dire dà bene il quadro di quanto abbia provato a lanciarsi appunto all'interno di questo business. L'altro dato interessante rispetto a quello che dicevamo prima, quindi all'allargamento delle espansioni, diciamo delle speculazioni finanziarie di Sanitalia, che ci dà un po' la misura di quanto un'azienda, una cooperativa piccola sul territorio torinese stia facendo letteralmente i milioni sulla pelle delle persone migranti, e che quindi ovviamente inizia ad espandere il suo business con due acquisti immobiliari piuttosto significativi, sempre qua sul territorio diciamo piemontese. La prima è l'acquisto della casa di riposo Maina di Asti, che è una casa di riposo che hanno chiuso nel 22, peraltro una delle più grandi in Italia, che è stata appunto acquistata da Sanitalia per ben 7,5 milioni di euro. E poi l'ultimo tentativo di investimento, comunque diciamo di allargamento sul territorio, è l'acquisizione, non sappiamo ancora se del tutto finalizzato o comunque diciamo in fase di chiusura, di Toolbox, che è un spazio di coworking che esiste su in Crocetta a Torino, in un quartiere appunto abbastanza vicino anche al centro, che esiste appunto da diversi anni, uno spazio di coworking che vi lasciamo immaginare che genere di soggetti abbia all'interno: freelance, professionisti, non si sa bene di che tipo, incubatore di startup, aziende di vario tipo, ma tutte diciamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, quindi diciamo tutti soggetti che non vorremmo avere come vicini né di casa né di ufficio.

E dopo questa carrellata, diciamo un po' più, come vi dicevamo, a mo' di taglio d'inchiesta, ma che ci sembrava rilevante proprio per avere un'idea di che tipo di soggetto con cui, diciamo, ci si può confrontare, l'altra cosa che vi volevamo raccontare su questo è provare a fare un po' un, non un bilancio, però provare a, diciamo, delineare che direzione sta prendendo Sanitalia proprio nella gestione del CPR. Queste cose che adesso vi racconteremo le sappiamo non più per inchieste giornalistiche, ma proprio perché le persone recluse all'interno del CPR hanno avuto tempo e voglia di condividere con noi una serie di racconti, di riflessioni, ci hanno raccontato come nel corso di quest'anno è in qualche modo cambiata anche la gestione di Sanitalia stessa. Perché dico cambiata? Perché inizialmente sembrava avere voler mantenere un profilo un po' più basso, nel senso di, abbiamo visto e ci hanno soprattutto raccontato di una gestione che insomma era stata un po' definita quasi da bastone carota, cioè delle piccole concessioni rispetto alla gestione precedente di GEPSA, bilanciata in un certo senso, equilibrata da politiche repressive invece molto dure, in piena continuità appunto con le gestioni precedenti. Non parleremmo, diciamo, di migliorie delle condizioni quotidiane, però alcune piccole questioni che sicuramente sono stati abbastanza dirimenti, per esempio l'introduzione dei telefoni che per le persone che sono all'interno permette anche di poter contattare, diciamo, più facilmente familiari, amici, parenti, chiunque vogliano, ma anche di rompere un pochino quell'isolamento che invece è caratteristico del CPR, che l'amministrazione stessa vorrebbe. Inizialmente anche il cibo, che è sempre stata una questione estremamente dirimente all'interno del CPR, sia perché bombato di psicofarmaci, sia perché spesso dato marcio, inizialmente sembrava essere diciamo un po' meglio, anche se non è proprio l'espressione che vorrei usare, per poi, come dire, a distanza di un anno vedere invece riproporsi tutta una serie di dinamiche di tortura quotidiana fatta appunto di piccole, medie, grandi soprusi e privazioni. In ultimo, l'ultima cosa che ci raccontavano proprio le persone all'interno è che l'acqua è razionata, cioè gli danno un litro al giorno, cosa che, come dire, con il caldo che c'è è veramente molto complessa da gestire, molto difficile per le persone dentro. E un po' l'idea che si sono fatte sia le persone dentro che le compagne e compagni da fuori è che inizialmente il tentativo fosse quello di raggiungere un livello di pacificazione, ovviamente sapendo quello che dicevamo prima del bando su due tranche, che più riesce, come dire, ad ampliare la quantità di persone che vengono recluse, quindi di persone su cui lucrare, più soldi guadagna, sicuramente avere quel livello, no, di pacificazione garantisce soprattutto lo svolgimento dei lavori che Sanitalia si è impegnata a fare all'interno del CPR e che in qualche modo continua a fare, perché le persone continuano a ribellarsi all'interno del CPR. Diverse aree sono state bruciate dalla sua riapertura meno di un anno fa, in ultimo proprio l'ultima delle due aree che sono rimaste aperte in questi mesi, l'ultima è bruciata meno di una settimana fa, un'area, almeno una stanza, diciamo, all'interno di quest'area è bruciata. Adesso si parla dell'apertura di una terza area che quindi garantirebbe a Sanitalia appunto questo allargamento dei propri profitti, ma che sappiamo molto bene che si deve poi scontrare con la rabbia delle persone che da dentro in qualche modo in tutte le forme che riescono e che possono si ribellano.

Prima di passare insomma alla prossima parte relativa specificamente alla responsabilità sanitaria all'interno delle carceri e dei centri di detenzione amministrativa, ci sembrava importante proprio nell'aver visualizzato quali siano le responsabilità appunto dei vari tipi di gestione di aziende responsabili e le gestioni all'interno dei centri di detenzione amministrativa o semi amministrativa, ci sembrava abbastanza importante mostrarvi un po' e anche insomma il senso dell'avere una mappatura a disposizione che visualizza proprio quali siano gli attori responsabili del razzismo all'interno del territorio nazionale, quello di darvi un po' una carrellata storica di quelle che sono state nel tempo le mobilitazioni che hanno visto visualizzate e colpite le aziende e i collaboratori e le collaboratrici della macchina razzista italiana. Questo lo abbiamo fatto attraverso un contributo che ci è arrivato scritto da un compagno, come dicevo a inizio puntata, che nel tempo si è speso molto nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa, e vado a leggervi il suo contributo.

prima della carrellata di mobilitazioni, boicottaggi e azioni che negli anni hanno colpito e mostrato chi sono i carcerieri nei lager razzisti italiani, una premessa ovvia ma necessaria. I centri di detenzione per stranieri, CPR, vanno chiusi, non è possibile umanizzarli. E se le mura dei CPR sembrano troppo alte e invalicabili, si può comunque dare il proprio contributo da fuori per ostacolare e rallentare la macchina delle espulsioni. Infatti, come più volte sottolineato in questa prima parte del Ponte Radio di oggi, intorno ai CPR ruota un mondo di affari e di affaristi che è sempre alla portata delle nostre mani. Per questo crediamo che identificare questi collaboratori sia importante per contribuire alla lotta contro i centri, anche al di fuori delle loro mura, per costruire e continuare a portare avanti momenti di complicità e solidarietà con chi lotta dentro, i CPR con chi resiste ai fermi in strada, nelle stazioni e nelle questure. Chi partecipa alla gestione dei CPR o alla deportazione di chi vi è internato dalle cooperative pseudo-umanitarie, le cosiddette cooperative dell'accoglienza, alle compagnie di trasporto aereo, ha compiti esclusivamente di tipo carcerario. E l'umanitarismo, che spesso professa, è solo il mascheramento di un settore economico in costante crescita in tutto il pianeta, ossia la gestione e il controllo delle eccedenze umane in condizioni di emergenza. Disastri ambientali, inquinamento, guerre, sradicamento sociale, l'ordinaria amministrazione dell'economia planetaria producono flussi di profughi e da questi si può estrarre valore. Per farlo basta nascondere le vere cause dell'erranza forzata e ribaltare il senso delle parole. Con gli interventi militari ed economici della NATO diventano guerre umanitarie, così i prigionieri dei CPR diventano ospiti e i loro carcerieri erogatori di servizi. Ma le continue rivolte, i danneggiamenti, gli incendi e le fughe degli internati non mancano di ricordare a questi figuri che non sempre è agevole occultare il proprio ruolo da secondini. Quindi individuare varie parti che compongono la macchina del sistema detentivo ed espulsivo e che ne consentono il funzionamento, conoscerne

guardando al recente passato, sono state tante e diversificate le forme di azione messe in pratica contro i responsabili della gestione dei centri di detenzione, a partire dalle contestazioni contro la Croce Rossa, che negli anni ha gestito vari in tutta Italia, contestazioni che hanno preso forme diverse, dai volantinaggi di controinformazione agli interventi in occasione dei suoi eventi pubblici, dall'imbrattamento di alcune sedi all'occupazione dei suoi uffici per denunciarne il ruolo di carcerieri e smascherare la facciata umanitaria. E in seguito all'occupazione degli uffici della sede barese e delle continue proteste nel novembre 2005, la Croce Rossa di Bari rinunciò alla gestione precedentemente vinta in gara d'appalto dell'allora in costruzione centro di Bari San Paolo. Ricordiamo le azioni contro Sodexo, la grande multinazionale del catering che, oltre a fornire il cibo a scuole, ospedali, cliniche e aziende di mezza Italia, nel 2009 ha gestito la fornitura dei pasti ai reclusi del centro di identificazione ed espulsione di Milano e Roma, tra l'altro distinguendosi per la pessima qualità del cibo fornito a questi ultimi, che spesso hanno documentato la presenza finanche di vermi e scarafaggi. Nel mese di ottobre 2009, ad esempio, si sono susseguiti una serie di interventi, periodo in cui alcuni reclusi nel CIE di Roma erano in sciopero della fame contro le condizioni di detenzione e a Milano era in corso un processo contro 14 migranti per una rivolta all'interno del CIE di Via Corelli. L'1 ottobre 2009 a Torino un gruppo di antirazzisti è entrato nella mensa del Politecnico esponendo uno striscione con una scritta «La Sodexo ingrassa sui lager» e distribuendo volantini ai presenti. Il 12 ottobre 2009 a Milano incursione in una mensa gestita da Sodexo con striscione e volantini che invitavano al boicottaggio della multinazionale. Il 13 ottobre 2009 irruzione in una sede a Rivoli con volantini e megafono. In altre occasioni, novembre 2009 a Bruxelles e ottobre 2010 a Cinisello Balsamo Milano, ignoti hanno infranto le vetrate della sede di Sodexo in solidarietà ai rivoltosi all'interno dei centri. A ottobre 2017, con Sodexo che nel frattempo aveva perso e aveva preso l'appalto per il CIE di Torino, alcuni nemici delle espulsioni tornano a interrompere il pranzo alla mensa del Politecnico torinese con un racconto al megafono del legame tra l'azienda che prepara i pasti agli studenti e la detenzione di chi non ha i documenti cosiddetti in regola e di come questi pasti vengano conditi con psicofarmaci per tenere sedati gli internati, a loro insaputa ovviamente. Simile intervento il 12 novembre del 2019 dentro il campus Einaudi, sempre a Torino. A Graz, in Austria, il 6 marzo del 2019, invece, un veicolo della Sodexo è stato incendiato in solidarietà con i compagni arrestati a Trento e a Torino in ambito delle lotte contro le espulsioni.

Un altro colosso della ristorazione, meno noto di Sodexo, è Camst. Ha gestito la mensa del centro di Torino prima di Sodexo. Tra il 2009 e il 2010, in varie occasioni, questa ditta si è ritrovata le pareti esterne di alcune sedi coperte di scritte CIE, Lager, No CIE, Camst, complici speculatori, o con frasi in cui si fa riferimento alla pessima qualità del cibo, visto che questi professionisti della ristorazione avevano pensato bene di rifornire con scarti ed avanzi di produzione la mensa del CIE di Corso Brunelleschi. A Moncalieri un centinaio di volantini dal titolo «Chi sono i vostri vicini di casa?» sono finiti nelle buche dei vicini di casa della locale sede della ditta, nei cortili delle aziende attigue e sui parabrezza di alcune auto. Poste Italiane si è conquistata, forse alcuni ricorderanno, l'attenzione dei nemici delle espulsioni per il ruolo che la compagnia aerea Mistral Air, di cui è proprietaria Poste Italiane, ha assunto nella deportazione delle persone senza documenti europei. La società aerea si è aggiudicata infatti nel 2011 l'appalto da parte del Ministero degli Interni per lo spostamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari cosiddetti, un'attività che è andata crescendo fino a diventare una vera e propria specializzazione. Le iniziative e le azioni che hanno preso di mira Poste Italiane sono tante, di varia natura, ovviamente, e sparse su tutto il territorio nazionale. Si va dai volantinaggi agli imbrattamenti di muri di alcuni uffici, dai presidi pubblici davanti alle sede di Poste Italiane, agli attacchinaggi sulle vetrine, alle vetrine infrante, ai postamat messi fuori uso in maniere fantasiose. Dal 2014 al 2019 gli episodi documentati vanno da nord a sud, Torino, Bologna, Trento, Saronno, Genova, Milano e Lecce. Da uno dei volantini. Il gruppo Poste Italiane ha una compagnia aerea, Mistral Air, che oltre a spedire in giro per mezzo mondo pacchi e raccomandate, collabora attivamente con il Ministero dell'Interno nella deportazione forzata di persone senza permesso di soggiorno. Ricordare la responsabilità di Poste Italiane è un modo per sostenere gli uomini e le donne rinchiusi nei CIE che lottano e si ribellano, per aiutarli a distruggere gli ultimi anelli di questa infame catena che ancora lega troppe persone ad una vita di miseria e prigionia, solo perché sono nati in un altro paese e senza il giusto pezzo di carta in tasca. Fondazione Regina Paci e Banca Intesa, appunto, andiamo un po' a questo punto indietro nel tempo, possiamo raccontare per esempio l'intervento che a Lecce tra il 2002 e il 2005 si è particolarmente focalizzato sulla contestazione diretta alla curia leccese che all'epoca gestiva l'ancora CPT Regina Pacis di San Foca attraverso una fondazione presieduta dal vescovo Ruppi. Si va da varie contestazioni rumorose davanti a chiese in cui il vescovo celebrava messe e numerose scritte sui muri nelle chiese leccesi, dall'incendio del portone del Duomo di Lecce, sede del vescovato, ad una bottiglia incendiaria lanciata sulla facciata della casa del direttore del CPT, nonché prete, segretario personale del vescovo. L'attenzione si è rivolta, oltre che contro i medici che coprivano i pestaggi all'interno del CPT, anche contro Banca Intesa, che gestiva i conti della Fondazione Regina Pacis, con attacchi anonimi contro diverse filiali a Lecce e provincia, per esempio Taranto, Milano, Bergamo, tra il 2003 e il 2006. Vari metodi di danneggiamento, incendio, ordigni artigianali, vetrate infrante, colla nei bancomat, volantini o semplici biglietti di rivendicazioni con frasi del tipo «Nessuna pace per i complici del Regina Pacis, libertà per i reclusi», lasciati nelle vicinanze, ne inquadravano bene le motivazioni.

E ringraziando il compagno che ci ha dedicato questo tempo e ci ha aiutato, insomma, a ripercorrere un po' i passi storici che hanno visto le aziende collaboratrici del razzismo di Stato colpite, ci proviamo ad agganciare al suo racconto per attualizzare anche gli ultimissimi anni, proprio perché appunto come nel suo racconto anche in questo caso emerge ed emergerà forse uno dei pezzi più importanti, è proprio rendersi conto e assumersi quanto il ventaglio di pratiche che possono essere messe in campo per sanzionare, visibilizzare, rendere far sì che le aziende si assumano le proprie responsabilità, in alcuni casi anche che siano delle forme di deterrenti perché tali aziende o altre come esse prendano in gestione alcuni pezzi della macchina delle espulsioni. Ecco, questo ventaglio è talmente ampio e nessuna di queste pratiche ha più legittimità di altre. Infatti qui mi ricollego e cerco di attualizzare agli ultimi anni. Nel 2023, nell'ambito di una mobilitazione cittadina che prende piede nella città di Torino contro la riapertura del CPR Sabaudo, si sono susseguite una serie di iniziative, presidi, cortei, momenti informativi che hanno portato alla conoscenza delle persone che in quel momento si mobilitavano della responsabilità di un'azienda tale operosa che ad ora gestisce praticamente tutte le pulizie ordinarie di tutte le grandi stazioni d'Italia, quindi nel girare per le stazioni troverete camioncini o personale di operosa che gira all'interno delle stazioni nel lavoro di bonifica dei locali. Operosa SPA che ha avuto appunto la gestione, ha vinto la gara ad appalto per la gestione dei lavori ordinari all'interno del lager torinese, che ai tempi però venne poi chiuso poco dopo dalle rivolte dei reclusi all'interno. Operosa vince un bando quadriennale, si qualifica a pieno titolo come una delle aziende impegnate nel sociale, cioè a speculare sulla pelle delle persone, e inizia a mettere le mani in pasta nel business della detenzione. Quindi nella primavera e nell'estate del 2023 viene colpita con un call bombing, un full bombing e un danneggiamento di alcuni dei suoi veicoli presenti nel territorio sabaudo. Sempre nell'ambito della stessa mobilitazione anche la Newcop, azienda impegnata ai tempi nella ristrutturazione effettiva del CPR di Corso Brunelleschi, subisce un danneggiamento alla sua sede torinese nell'estate del 2024. Un'altra azienda responsabile che spesso non viene neanche riconosciuta come un'azienda nelle torture dei centri di detenzione amministrativa è l'immancabile ASL, gestrice della sanità pubblica nazionale, azienda sanitaria locale, appunto, poiché nazionale si divide nelle sue varie diramazioni territoriali, ma che ovviamente per anni ha validato la reclusione attraverso la firma delle visite di idoneità alla detenzione per le persone rastrellate in strada. Negli anni diversi sono stati i momenti che hanno visto l'ASL attenzionata, già infatti nel 2020, inizio 2021, durante l'exploit del Covid-19 della gestione carceraria attuata dai governi di mezzo mondo, diverse sono state le imboccate negli uffici della direzione generale e amministrativa dell'azienda in via San Secondo a Torino, sempre in dialogo con le rivendicazioni interne dei detenuti che vedevano la loro preoccupazione rispetto all'ambiente di restrizione in cui vivevano e attuavano ovviamente una serie di momenti di insubordinazione che hanno scandito l'esistenza dal 98 ad oggi dei centri di detenzione amministrativa. Ma anche negli ultimi mesi nei primi mesi del 2026, a seguito di scioperi della fame e proteste interne rispetto alla gestione sanitaria, o per meglio dire patogena, del centro torinese come anche di tutti gli altri CPR in giro per l'Italia, alcuni solidali con i detenuti imboccano negli stessi uffici della ASL per attenzionarle la responsabilità, che come di consueto la direzione si sciacqua di dosso con un semplice "non so quali siano le condizioni nei CPR".

0: E come vi sarete accorti, abbiamo cambiato album di sottofondo e adesso state, dicono finalmente dalla regia, stavamo ascoltando Sinbad Award, che è di Shabdid con alcuni pezzi di Another, che è veramente un album fighissimo. Andatevelo ad ascoltare tutto, visto che noi parliamo tanto e quindi vi facciamo ascoltare poca musica. Siete in diretta con il Ponte Radio, questa puntata di 26 di oggi, 26 giugno, conduttrice Radio Blackout, quindi 105.25. Vi ricordiamo il numero di telefono se volete scriverci e interagire con questa conduzione del Ponte Radio al 346-667-3263 e noi volevamo concludere questa prima parte, che abbiamo dedicato maggiormente alle responsabilità nel razzismo di Stato e quindi nella detenzione e nel chi gestisce, lucra e guadagna dalla detenzione amministrativa, sull'ultima responsabilità che vi stavamo raccontando anche prima a livello di mobilitazioni che negli anni si sono messe in campo, che è la questione sanitaria, che è una questione fondamentale da trattare sia quando si parla di detenzione amministrativa che quando si parla di detenzione penale, e purtroppo è una questione che attraversa le mura di questo carcere, di tutte le carceri, che siano esse appunto penali o amministrative, che tocca anche, come dicevamo in introduzione, le persone che hanno che subiscono la detenzione in modo indiretto, perché hanno magari un amico, un familiare o qualcuno di caro, di cara all'interno appunto delle carceri o nei CPR, e che per quanto riguarda soprattutto il CPR di Corso Brunelleschi è stata proprio una rivendicazione di lotta grande, che ha appunto attraversato gli ultimi mesi di mobilitazione anche da parte appunto delle persone recluse. Partiamo ovviamente dall'assunto condiviso, che all'interno di questi ruoli non esista effettivamente una sanità, quindi non ci sia una possibilità di tutelare in nessuna forma i diritti alla salute delle persone che sono recluse, ma anzi la sanità rappresenta un tassello stesso su cui poggia la violenza della detenzione, sia da un lato ovviamente per la mancanza strutturale di cure sanitarie, sia per la non tutela, come dicevamo prima, della salute, ma anche proprio come esistenza stessa, cioè ragionare su CPR e carcere come elementi di fatto patogeni essi stessi, e quindi ragionare di tutela della salute in un posto che ti priva della salute per la sua stessa esistenza è un po' un paradosso. Quello, sempre per seguire un po' il filo che ci ha accompagnate in tutta la puntata, quello che con cui volevamo chiudere un po' le varie diramazioni, origini che ha la violenza sanitaria all'interno dei CPR, della macchina appunto della detenzione amministrativa, che si poggia su più fronti, tra cui in primis quello che è la gestione della cosiddetta sanità all'interno del CPR, della detenzione, del luogo detentivo stesso. In primis sicuramente un tema che toccheremo anche più tardi attraverso le voci di chi la detenzione se l'è vissuta, purtroppo la somministrazione di psicofarmaci, coatta o non, quindi infilata di nascosto nel cibo, o anche somministrazioni di terapie all'interno dei centri detentivi, l'assenza completa di cure, il fatto che ovviamente non venga effettivamente curata nessun tipo di patologia o disturbo medico. Ci raccontavano tante volte dal CPR che l'unica cosa che viene data è la tachipirina, a prescindere da quale sia il problema di salute, ma sempre per tracciare l'unicum, anche il fatto che non arrivino le carte quando le persone vengono trasferite dal carcere al CPR, spesso perché appunto magari scade il permesso di soggiorno, non si riesce a rinnovare il documento o viene tolto il documento quando ci si trova all'interno di una detenzione penale, e quindi poi automaticamente, finita la detenzione, si passa alla detenzione nel CPR, e spesso non vengono portate appunto le carte di descrizione poi di quali sono le terapie che le persone prendono, non garantendo alcun tipo di continuità nelle cure e quindi risultando poi effettivamente come una privazione di cure. Su questo peraltro lo dicevamo anche un po' anche un po' prima, all'interno dei CPR ci sono dei la gestione è sostanzialmente privata, e privata è anche la sanità, nel senso che il medico che lavora all'interno del CPR, in particolare quello pagato da Sanitalia a Torino, è un chirurgo plastico anzitutto, e in secondo luogo non deve rendere conto, diciamo, dei livelli di tutela della salute garantite dal pubblico, perché è tutto privatizzato, e quindi quello che deve garantire sostanzialmente è quello che Sanitalia ha promesso in un bando al ribasso, che è quello che ha vinto nel 2025. Quindi impossibile che ci sia questo livello di tutela. Rapidamente le altre fonti, diciamo gli altri tasselli di questa violenza sanitaria per quanto riguarda il territorio torinese: sicuramente l'ospedale Martini, che è l'ospedale che si trova più vicino geograficamente al CPR, quello in cui le persone con enorme fatica a volte riescono ad arrivare, ovviamente mancando le cure all'interno. Ogni tanto le persone vengono trasferite all'ospedale Martini con difficoltà, perché devono spesso insistere per poter essere portati in ospedale, per poter essere attese da un medico, ricorrendo anche a lotta attraverso episodi di autolesionismo, pur di riuscire ad avere accesso a questa forma di salute, per quanto misera. E perché dico misera? Perché ovviamente episodi di isolamento e negligenza all'interno dell'ospedale Martini sono all'ordine del giorno. Le persone vengono portate dal CPR a una sala che è cosiddetta sala Tommy, che è una sala separata, quindi non all'interno proprio dell'ospedale, ma un po' nascosta, in maniera tale che appunto questi episodi di negligenza possano passare anche sotto silenzio, nessuno possa vedere né interagire con le persone che vengono portate dal CPR. Quindi, riproponendo di nuovo isolamento, non vengono curate, vengono riportati indietro senza cure, e spesso neanche senza delle carte che raccontino, diciamo, qual è lo stato di salute della persona.
1: Peraltro, una piccola aggiunta: la sala Tommy è una sala che è stata utilizzata ed è nata, diciamo, all'interno dell'ospedale Martini proprio durante la pandemia da Covid-19, una sala che quindi è nata per la gestione emergenziale. Non sorprende, anzi sembra evidente come ancora una volta la emergenza venga utilizzata come una forma, diciamo, di sperimentazione di pratiche e dispositivi che poi vengono, si calcificano nella realtà dell'ordinario. E quindi osservare ancora una volta come l'emergenza non sia altro che un pezzettino della normalità.
0: È proprio diciamo su questa onda dell'emergenzialità che vi raccontiamo l'ultimo tassello di cui abbiamo contezza, su cui insomma abbiamo ragionato sempre anche grazie al racconto delle persone recluse nei CPR, che è la visita di idoneità. Intanto poi faremo due parole sul concetto stesso di idoneità, ma è la visita che dovrebbe essere fatta secondo decreto Lamorgese del 22, che stabilisce che l'ASL deve effettuare una visita medica prima dell'ingresso delle persone nel CPR. In particolare su Torino lo faceva la sede dell'ASL di via Farinelli, che peraltro è presente nella mappatura con cui abbiamo aperto questo ponte radio,
1: www.lamappaderrazismo.com,
0: ma che dall'ultimo disegno di legge immigrazione, che è in fase, diciamo, di approvazione proprio in queste settimane, in realtà questo tassello viene messo un po' in discussione, ma si prevede che la visita si faccia entro le prime 48 ore proprio già all'interno del CPR. Quindi di nuovo stesso discorso di prima: non sarà più un medico pubblico, ma sarà un medico privato pagato dall'ente gestore, che quindi non ha nessun interesse a stabilire se una persona abbia delle condizioni di salute cosiddette idonee. Dico fra molte virgolette, le sto facendo ovviamente attraverso le radio, non si possono vedere alla detenzione. E su questo c'è proprio tutto il ragionamento di concetto di idoneità. Attraverso i microfoni di Blackout su Arraga abbiamo fatto una puntata intera proprio che ragiona sul concetto di idoneità, però due parole volevamo dirle anche qua proprio in chiusura. È un dibattito che ha iniziato a entrare un pochino nell'ordine del giorno di un dibattito pubblico, ma che si è sostanzialmente arenata come fosse una specie di dibattito tecnico-scientifico su se una persona può o non può essere idonea al CPR, quanto tempo ci vuole per un medico o una medica per capire se questa persona ha le condizioni di salute, di nuovo idonee tra virgolette, alla detenzione, senza ragionare sul fatto che, o come dire, in maniera anche estremamente strumentale, riduttiva, ma soprattutto strumentale, sul fatto che non può esserci un'idoneità per entrare all'interno di un luogo che è patogeno per definizione, e quindi viene meno tutto il discorso iniziale.
1: Peraltro un altro pezzettino da sottolineare è quanto la normativizzazione della visita di idoneità entro le 48 ore dall'ingresso al CPR agita dal medico privato pagato da Sanitalia in realtà è una pratica che è già in atto al di là della normativizzazione che dovrebbe essere prevista all'interno del nuovo disegno di legge che è in fase di approvazione. Queste sono parole che ci arrivano, i racconti che ci arrivano direttamente dal CPR, quindi ancora una volta sottolineando quanto per l'appunto, cioè, la gestione in genere delle persone che migrano, quindi la gestione dei flussi migratori non sia altro che una forma che prevede una serie di misure emergenziali, quindi essa stessa è gestita appunto come un'emergenza, e questo lo abbiamo visto con l'attuazione di una serie di decreti legge degli scorsi anni, dal decreto Cutro al decreto Sud, quindi gestire una popolazione che viene spinta alla migrazione attraverso la distruzione dei propri territori e delle popolazioni esistenti e delle popolazioni che vivono all'interno di territori espropriati e distrutti dall'estrattivismo italiano, vengono gestiti proprio come un'emergenza, e questo si vede per l'appunto anche in tutta la serie di pratiche ancora una volta e di dispositivi che vengono applicati. Per esempio, in questo caso stiamo parlando del governo italiano, come appunto la visita di idoneità che per tempo negli ultimi mesi è stata gestita diciamo sotto banco all'interno dei centri di detenzione dai medici privati pagati da Sanitalia e che però ora appunto vede una sua normativizzazione, e a sottolineare ancora di più quanto non ci sia e non ci sarà evidentemente interesse da parte dei medici di come dire definire una persona come non idonea. Bisogna considerare il fatto che il medico è pagato da Sanitalia e Sanitalia stessa è pagata attraverso un bando che prevede, diciamo, l'erogazione di denaro sulla base di quante persone sono presenti all'interno di un centro di detenzione amministrativa e per quanto tempo esse sono presenti. Quindi meno persone ci sono all'interno del centro di detenzione amministrativa, meno Sanitalia e quindi il medico si intascano soldi.
0: E proprio su questa scia, parlando appunto delle visite, ovviamente anche per entrare in carcere dovrebbero esistere queste visite, e quindi lo stesso, come dire, soggetto, che in questo caso è l'ASL, si rende complice di tutto quello che è appunto privazione della libertà, tortura e privazione, come dire, di diritti basilari essenziali tutti i giorni e quotidiano, che avviene anche all'interno delle carceri.
1: E prima di insomma continuare con il secondo pezzo della puntata di oggi, che è relativa specificamente a invece la gestione sanitaria e i contributi di persone che hanno attraversato la detenzione penale, vi lasciamo con un pezzo, e poi anche andremo a vedere come in realtà anche all'interno delle carceri negli ultimi tempi la privatizzazione sanitaria sia un processo in atto.

0: E avete ascoltato un po' di rap sudanese direttamente dal Sudan, registrato ovviamente per le strade. Insomma, per continuare la puntata e gli approfondimenti di oggi, passiamo a un contributo mandatoci da uno dei compagni della redazione di Aria, che insomma prova un po' a centrare lo sguardo su la responsabilità, quali siano le responsabilità sanitarie e della gestione sanitaria, quindi della farmacologizzazione estrema e nonché della burocratizzazione inapprocciabile per i detenuti all'interno delle galere penali.
1: Nel parlare di carcere, di detenzione e di violenza del carcere sulle persone recluse e le persone che indirettamente scontano una condanna, perché vicine, per questioni di legami affettivi o di legami familiari a chi è recluso, oggi abbiamo voluto raccogliere delle testimonianze da parte di persone che hanno vissuto sulla loro pelle il carcere o che ancora stanno vivendo il calvario del carcere, proprio perché legate da questi legami affettivi e familiari con qualcuno che sta scontando una condanna. Il punto di vista per parlare di detenzione, della violenza della detenzione, è quello che arriva dalle sezioni cosiddette comuni. Infatti i livelli di violenza che colpiscono le persone recluse non sono solamente fatti di sbarre e di abusi della polizia penitenziaria, ossia le forme di violenza che talvolta emergono più facilmente quando si parla di carcere o che vengono più facilmente divulgate dai mezzi di informazione, ma vogliamo provare a parlare di come la violenza può essere somministrata sotto forma di terapie, di patologizzazione e soprattutto anche di mancate cure, e di come possa diventare violenza anche la macchina burocratica, quella macchina fatta di istanze, fatta di rigetti, fatta di verbali della polizia penitenziaria e degli educatori, e anche di diagnosi falsate e di negligenze degli avvocati di ufficio oppure degli stessi giudici. Quella forma di violenza burocratica che rende il carcere è una sorta di calvario dove le aspettative vengono frustrate e dove talvolta un pezzo di carta può far dipendere, da un pezzo di carta può dipendere la salute di una persona o tante aspettative. Talvolta quello che si registra in carcere è come al seguito di un rigetto si rischi la vita o si mette a repentaglio la propria vita con tentativi di suicidio o tentativi di autolesionismo che vengono fuori proprio come espressione della sofferenza che causa il carcere alle persone recluse. Questo punto di vista che arriva dalle sezioni cosiddette comuni, delle sezioni che, come racconteremo con gli altri vocali e gli altri tentativi di approfondimento, è un carcere sono sezioni estremamente sovraffollate in un contesto in cui i reati aumentano, quindi i pacchetti di sicurezza aumentano tanto la quantità dei reati quanto anche la cornice edittale di determinate pene, e quindi un sovraffollamento che in prospettiva può tendere solo ed esclusivamente ad aumentare, è un sovraffollamento che rappresenta un'altra faccia della medaglia di quella che è la tortura del 41 bis, dove da un lato nei regimi speciali come quello del 41 bis o dell'alta sorveglianza vediamo una forma di tortura che punta a privare il detenuto delle ore di aria, delle ore di socialità, della possibilità di avere colloqui con i parenti, e anche punta alla deprivazione sensoriale. Dall'altro invece vediamo la forma di tortura del sovraffollamento, quella della compagnia forzata in celle e sezioni anguste dove le persone vengono stipate in sovranumero in delle celle che hanno dei posti ridotti, e si costringono le persone nelle sezioni comuni a una lotta per la sopravvivenza tra abusi dell'amministrazione e anche dinamiche di sopraffazione interna. Ci interessa mettere l'accento, avere un focus su quella che è la gestione sanitaria, partendo anche dagli spunti che sono arrivati qualche poco più di un mese fa da quella che è stata una dichiarazione che è stata letta nel tribunale di Bologna da Alfredo Cospito, prigioniero anarchico al momento rinchiuso al regime di 41 bis, che durante lo sciopero della fame ha attraversato il reparto ospedaliero del carcere di Opera, dove vengono reclusi detenuti al 41 bis, e attraverso questa dichiarazione Alfredo ha fatto emergere la condizione di accanimento nei confronti di persone anziane affette da Alzheimer e incapaci di deambulare, quasi privi di qualsiasi capacità di cognizione, ma sui quali ancora lo Stato continua a gravare con appunto la propria violenza, la propria sopraffazione, costringendoli a un regime di totale isolamento. Abbiamo preso spunto da questa dichiarazione perché appunto colpisce vedere quanto sia possa essere gravoso l'intento punitivo dello Stato, che da un lato si sostanzia, si esprime attraverso la volontà di mantenere in gabbia i reparti speciali, i reparti sanitari dei detenuti rinclusi al 41 bis, e che dall'altro lato si manifesta nelle sezioni comuni con una totale assenza di cure, come verrà raccontato dalla testimonianza di un ex recluso che ha ottenuto la libertà solamente da qualche mese, dove il sovraffollamento diventa anche una scusa per non somministrare le necessarie cure sanitarie alle persone recluse. Attraverso queste testimonianze possiamo avere la possibilità non solo di guardare al carcere nella sua complessità, e quindi non solo come un sistema fatto di gabbie, chiavi e violenza che viene somministrata quotidianamente per mano della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ma come un sistema complesso dove sono diversi gli attori che esercitano vessazioni o sono complici della violenza delle istituzioni penitenziarie, e i differenti ruoli che appunto giocano all'interno della tortura all'interno delle carceri. Ma soprattutto è possibile, attraverso queste testimonianze, non solo approfondire ma anche provare a costruire dei legami con le persone che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle la violenza della detenzione, e provare a trovare dei modi per affrontare collettivamente queste difficoltà, per provare a scardinare o quantomeno evitare l'isolamento a cui ogni giorno lo Stato vuole costringerci.

mutan da uomo, cazzati le nostre. Tra simmanta galera, caduto era recera. La stia sora ci fo fo, scarpe slacciato bene. Forse sbagliami moda, ma non sbagliamo moda. Tra simmanta galera, le chance oste ci fo fo.

0: me. Mo, fammi dormire. Rimano con l'occhio, tengo l'invitato. Ti è venuto caffè in doccia, leggo il giornale, già sto in ritardo. Cart o televisione, sto sorvegliato, ma sento una star. Tengo i proiettori puntato in volo, pendolo, per farci...
1: Proviamo ora a dare un quadro generale un po' più nazionale di quelli che sono che la realtà carceraria. Nel 2025 nei 189 istituti penitenziari che ci sono sul nostro territorio sono state rinchiuse più di 63.000 persone, con livelli medi di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, di cui 76 sono suicidi. Negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questo si aggiungono quasi 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo. E questi, che non sono numeri, ma sono persone con la loro vita e i loro affetti che hanno perso la vita all'interno del carcere, sono vittime dello Stato che compie questi omicidi ogni anno. Riteniamo che anche l'ASL, in quanto responsabile della gestione sanitaria all'interno delle carceri, sia responsabile di tutte queste morti e di tutti questi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, che ricordiamo sono proprio frutto della gestione del carcere. In questo ambiente così disumanizzante e violento, spesso l'unica forma che le persone hanno per sopportarla è quella di porre fine alla propria vita. E quindi ci teniamo a ricordare che appunto lo Stato e l'ASL hanno le mani sporche di sangue. E dato che l'ASL è responsabile della gestione sanitaria, vogliamo provare a raccontare un po' come viene organizzata questa gestione sanitaria, nello specifico in Piemonte e poi a Torino, inizialmente con i dati pochi che si riescono a reperire dalle pagine delle varie ASL, e soprattutto poi con delle testimonianze che arrivano direttamente dall'interno del carcere delle Vallette, da persone che abbiamo conosciuto durante questi anni che sono finalmente libere e che hanno deciso di raccontare la loro esperienza all'interno del carcere. Ci sono tre tipi di assistenza sanitaria in carcere, che si chiamano BASE, SPOC e HAB. Adesso proveremo a vederle una per volta. L'organizzazione sanitaria base è quella che è stata scelta per i carceri di Fossano e di Verbania. Comprende una copertura medica di 12 ore al giorno, con un notturno a chiamata che deve recarsi dall'esterno del carcere, quindi la classica guardia medica. E questo ovviamente comporta delle tempistiche molto lunghe per raggiungere il carcere e la persona che ha bisogno. Il medico responsabile si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì e c'è l'ambulatorio infermieristico, di cui però non è specificata quante ore di assistenza fanno e quanti infermieri ci sono. Abbiamo poi la gestione definita SPOC, è organizzato così: il carcere di Saluzzo, di Vercelli, quello di Alessandria in centro, il Cantiello Gaeta, quello di Novara, quello di Biella e quello di Ivrea. Questa organizzazione prevede una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile anche qui si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì, in questo caso è specificata l'assistenza infermieristica che è di 12 ore con 2 infermiere per turno, quindi 2 infermiere in carceri che vanno dai 360 Saluzzo, 584 persone rinchiuse nel carcere di Biella, quindi immaginiamoci appunto che per 300-500 persone ci siano solo 2 infermieri in turno, che sono quelli che possono dare i medicinali, e solo per 12 ore. In più questo tipo di organizzazione prevede un ricovero ospedaliero solo per 7 giorni, dopodiché la persona che necessita più giorni di ricovero deve essere trasferita presso l'hub del territorio, che per il Piemonte è Torino. Infine abbiamo l'organizzazione di tipo HAB, che è quella adottata dal carcere di Quarto d'Asti, Cuneo, il San Michele d'Alessandria e il carcere di Torino. Anche qui abbiamo una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile ha sempre le sue 3 ore dal lunedì al venerdì e la copertura infermieristica è di 24 ore su 24, con 2 infermiere di giorno e una sola infermiera di notte. Queste carceri vanno dalle 277 persone rinchiusa in quello di Asti, 410 a Cuneo, 1525 a Torino. Quindi abbiamo due infermiere di giorno per tutte queste persone e una sola di notte. Questo fa capire il tipo reale di assistenza che si riesce a dare in queste carceri. Vi è poi un solo hub ospedaliero a Torino che ha 19 posti letto, l'unico in tutta la regione, quindi come dicevamo prima, se ci sono persone che hanno bisogno di più di 7 giorni di ricovero vengono trasferite in questo hub a Torino che ha 19 posti. In generale comunque volevamo farvi sapere che le persone recluse nelle carceri piemontese in questo momento sono 4.449 persone e in tutti gli ospedali piemontesi che prevedono dei posti dedicati alle persone detenute in totale sono 35 posti letto. Quindi solo 35 persone hanno un posto letto dedicato in un ospedale, tutte le altre di queste 4.449 no. Il carcere di Torino, l'Orso Cotugno, ha poi delle sezioni speciali, le uniche in tutta la regione, quindi che fanno da riferimento regionale. Ha il Sestante, che è una sezione che gestisce tutta la parte di salute mentale, con 40 posti. E nella sezione femminile dello stesso carcere ci sono solo due celle destinate appunto a questo tipo di gestione. Abbiamo poi la sezione Arcobaleno, che anche questa è l'unica regionale per la gestione delle dipendenze, che ha 70 posti. Vi è poi la sezione Prometeo, che riguarda le problematiche infettivologiche, quindi per le persone HIV positive, per le persone che hanno l'HCV e che sono in terapia antivirale, e 18 posti per tutta la regione. Infine c'è l'ICAM, che è la custodia attenuata per le mamme e i bambini sotto i 6 anni, che ha 11 posti. Infine, sempre al carcere Lorusso e Cotugno, c'è una sezione di assistenza intensiva che si divide in alta intensità, che ha 19 più 3 posti per le patologie acute, dove c'è un'assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24, e la bassa intensità, che ha 23 posti per quelle che sono le patologie croniche e le gravi menomazioni. Questo ci fa pensare all'assurdità di mantenere all'interno del carcere persone che addirittura a cui vengono riconosciute gravi menomazioni. Qui c'è il passaggio medico quotidiano, che però potrebbe anche voler dire 10 minuti al giorno, e le infermiere sono quelle che rispondono a tutto il carcere, quindi quelle due infermiere diurne e un'infermiera notturna che, oltre a guardare le più di 1000 persone all'interno del carcere delle Vallette, hanno anche questa parte di bassa intensità. Infine, a Torino abbiamo anche l'IPM Ferrante a Porti per i minori, dove c'è la presenza di un medico 4 ore dal lunedì al sabato, e gli infermieri hanno un turno dalle 8 alle 13, dalle 18 alle 21, quindi lasciando anche qui degli orari scoperti. C'è alcuni psicologi del neuropsichiatria infantile alcune ore dal lunedì al venerdì e un medico di neuropsichiatria infantile 6 ore a settimana. Questa è la risposta che dà l'ASL. Allo stesso tempo l'ASL poi dichiara che ci sono tra i 10 e i 15 gesti autolesivi alla settimana in questo istituto. Quindi già questi dati bastano per far capire che quello che viene dichiarato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi i servizi sanitari hanno garantiti all'interno delle carceri, devono avere la stessa qualità di quelli garantiti alle persone libere. Comprendiamo bene con questi dati che questo ovviamente non è possibile, già lo sapevamo, ma diciamo questi dati danno ancora di più valenza a quelle che sono le critiche portate avanti rispetto alla gestione sanitaria delle carceri. Inoltre anche all'interno della sanità penitenziaria vediamo la stessa tendenza che avviene anche a livello nazionale rispetto a tutta la sanità del paese, di esternalizzare e privatizzare questa gestione sanitaria. Infatti a Torino dal 2019 l'ASL ha affidato alla cooperativa Nuova Sair la gestione delle attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e accessorie sia per il carcere Lorusso e Cotugno che per il Ferrante a Porti, per la somma di 94.380 euro per 2 anni, quindi 2025-2026. Questa non è una piccola cooperativa del territorio, ma è una grande cooperativa con sede a Roma, che si definisce specializzata nell'outsourcing di servizi sanitari e sociosanitari e che gestisce l'assistenza sanitaria di diversi istituti penitenziari in Italia, che sono molti: il carcere di Monza, Rebibbia, Civitavecchia, Busto Arsizio, Como, Varese e appunto quelli di Torino, sia l'Orsu Cotugno che Ferrante Aporti. Questa cooperativa ha un patrimonio netto che supera i 22 milioni di euro, quindi si fa i soldi e i propri interessi sulla pelle delle persone private della libertà.
2: Mojirem.

ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno aiutati oggi a raccontare quello che appunto come è gestita la sanità all'interno dei centri di detenzione penale. Vi andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata da un detenuto, un ex detenuto del carcere delle Vallette.

Leggiamo quindi questa lettera anonima che racconta appunto quella che è stata un po', diciamo, un'esperienza personale, ma che poi personale non è, perché qualunque persona potrebbe, come ci dice la lettera stessa, trovarsi nelle stesse condizioni, e che ci arriva appunto come contributo per questo Ponte Radio. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente ciò è ancora distante dal succedere. E parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di ravvicinare e avvicinare chi ancora non la pensi come noi al nostro punto di vista. Oggi vorrei parlare della sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo le cose che ho visto, raccontando la mia esperienza, che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un parente, o di un fidanzato, o vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e l'inasprimento delle pene di ogni tipo di reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con un'oncuranza da parte del portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce, magari è solo un po' di febbre o magari è tanta febbre, e in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è ottenere una tachipirina. Ed è arrivarci, trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non vedi che è chiusa adesso l'infermeria, segnati per la visita medica di domani. Però tu stai male adesso, ritorni nella tua cella, magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, solo per disegnare

0: buco nella gola e di conseguenza necessitavo di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione. Altrimenti la notte l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare. Ma questo cuscino non arrivava mai e lui tutte le notti lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane, in trattamento sanitario forzato, doveva avere una puntura al mese per essere più mansueto perché picchiato dagli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie, per tutto il mese non riusciva a fare niente, viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo.
1: Voi dite che sito de merda, ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine. Sono solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo, cosa ci preoccupavamo a fare. Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria, ma so che non è così, so che questa è la normalità delle carceri italiane. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male e che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in genere. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è facile da gestire, più facile da dividere in classi, gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli. Sei un rompicazzo perché incazzato e casinista. Seroquel, Nozinal e via, e dormirai assai. Sei un tossico di crack, nervoso, che sta ancora scimmiando e sei dentro da poco. Una settimana di Valium a scalare, poi se hai i soldi ti compri il Tavor e noi te lo diamo 3 volte al giorno, se no dopo il Valium, Seroquel, Nozinal, al nastro, così non spacchi la minchia. Il punto in carcere non è migliorare la condizione delle persone, il punto è affliggere, punire, creare disagio, malessere e spegnere le coscienze di giovani persone abbandonate a se stesse e zombificate, sopprimendo la volontà di combattere e resistere o anche solo di sopravvivere, perché in carcere si può solo sopravvivere, mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti, che è escluso, è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto, sempre così a giro, fino alla morte, per sfinimento o età.
0: Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica, nella mia personale esperienza, è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo. E sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici, di benzodiazepine o in alcuni casi possono diventare anche dei mezzi di sostentamento improvvisato. Il mio discorso precedente era una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere, alle loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati nel culo. Per quanti poveri cristi ho visto privato dei denti rovinati, con la speranza di una protesi, costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni, perché le estrazioni vengono pagate, mentre le protesi le devi pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di sta minchia. Intanto quello che deve piangere ogni boccone non è sicuramente loro, quando quei pezzi di merda di sbirri in ufficio di comando ce la fanno ad accettare un 99 per il vitto, ovvero il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso costruttivo e in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più nel fondo della mia mente, perché sennò non

0: permettermi di dormire, mai più. E mi passa la voglia di avvicinarmi a chiunque non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso e tutto quello che si può costruire, ma solo distruggere.
1: Only hate cops.

0: E quasi in conclusione di questo Ponte Radio vi mandiamo in onda l'ultimo contributo che ci arriva sempre da un detenuto che è stato internato all'interno del carcere delle Vallette, un contributo che in realtà dura 17 minuti, quindi non sarete nella capacità come appunto in giro per l'Italia in ascolto del Ponte Radio di ascoltarvelo tutto. Noi lo lasceremo comunque in onda sulle frequenze di Radio Blackout in collegamento con Harraga, che è la trasmissione subito dopo, e in ogni caso lo caricheremo all'interno del podcast del Ponte Radio, così chi in ascolto in giro per l'Italia lo volesse sentire tutto lo potrà fare in differita. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo venerdì con il Ponte Radio.
1: Ciao a tutti, io come ex detenuto devo raccontare la mia esperienza dentro alle Vallette. Vorrei raccontare la situazione sanitaria. Come funziona la sanità dentro in carcere? Cosa succede quando un detenuto chiede una visita medica? Cosa succede quando un detenuto sta male? Cosa può succedere quando chiedi una tachipirina? Prima di tutto, il diritto alla salute, come dice la Costituzione italiana, è un diritto di ogni umano, anche di chi si trova in carcere. Ma questo diritto alla salute nel carcere di Torino non va oltre ad una tachipirina o un Brufen. Anche se avere questo non è facile, spesso le persone che chiedono tachipirina non li danno, perché di solito dicono che non ci sono medicine. Poi alcune persone magari non riescono a sopportare questo dolore, mettono sgabello vicino al cancello finché non gli danno tachipirina. Delle volte magari ci sono le situazioni in cui hanno bisogno di una visita medica, chiedono visita medica. Quando chiedi visita medica ti danno tachipirina, quando chiedi tachipirina non ti danno neanche tachipirina, dicono che stai facendo scuse e non ti credono. Poi quando chiedi la visita magari ti dicono domani o dopodomani, passano i giorni, non ti portano in ospedale o non ti fanno fare una visita di base con il medico di base. Ho visto alcune persone che stavano male e hanno chiesto la visita medica. Alcuni di loro che conoscevo molto bene erano con me in sessione. Uno in particolare che chiedeva la visita medica non li hanno portato. Poi ha chiesto il giorno dopo di nuovo e non li credevano. Poi un giorno lì è caduto per terra, appena è uscito dalla cella è caduto per terra. La sua lingua era andata dentro, non riuscivo più, non si vedeva più la lingua, non so come dire. Poi c'erano alcuni detenuti che gli hanno tirato questa lingua. Poi questi detenuti hanno anche preso certificato di salvezza, tipo, perché li aveva dato l'ASL di Torino. Perché dicevano che se non le tiravano questa lingua lui sarebbe morto. Poi c'era un altro caso, che c'era quando hanno portato questo ragazzo, questa persona che era quella che era andata la sua lingua dentro nella bocca, come si dice, non so. Dopo, quando li hanno portati in ospedale, dopo tornato quasi più di 3 settimane, 28 giorni mi sembra, gli avevano fatto interventi, le cose, e che i dottori dicevano che se lui sarebbe ritardato un po' sarebbe morto. Comunque, c'era poi un altro che lui anche chiedeva la visita medica ma non li credevano. Poi un giorno lui si sentiva male di notte, poi abbiamo iniziato a sbattere i blindi dentro in carcere, quando anche una persona, anche se ci sono mille problemi tra detenuti, ma quando uno sta male c'è una solidarietà molto potente, che tutti si uniscano, sbattono i blindi finché non arrivano assistenti. Se arrivano assistenti magari un po' tranquillizzano. Poi se non arriva ancora medico di nuovo tutta la notte iniziano a sbattere. Tutti uniscono con questa, che c'è questa forza di unità è molto forte. Poi arrivati questi assistenti di merda e sono entrati, hanno visto, dicevano ok, chiamiamo il medico, ma non è arrivato. Di nuovo passati un po' di minuti, 20-30, di nuovo hanno iniziato a sbattere, abbiamo iniziato a sbattere. Poi è arrivato il medico dopo non lo so quante volte, magari dopo ore e ore. Questa che dopo hanno portato in ospedale, dopo che hanno visto la situazione, che poi quando è arrivato il medico, medico subito ha chiamato l'ambulanza perché era emergenza. In pronto soccorso dovevano portare. Appena arriva l'ambulanza, subito lo portano in ospedale. E lui è rimasto quasi un mese dentro in ospedale. Quando poi li hanno portato, la sua pancia tutta era cucita perché avevano fatto 3-4 interventi. Anche su lui, se non avrebbero portato, e sarebbe morto anche lui. Quindi, con questi piccoli, per questi piccoli minuti, questa piccola, non lo so come dire, comunque si è salvato. Ma succede, ci sono alcune persone magari non ce la fanno, magari si muoiono, o magari non riescono a sopportare questo dolore, magari impazziscono tantissime. Poi se parli in carcere di notte non ci sono i medici, nei blocco non ci sono, poi non so se ci sono in altre carceri, ma per le leggi, secondo me, quelle che so io, ogni blocco deve avere un medico. Di notte in carcere né ci sono medici né ci sono infermieri.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Andruchessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: What's up, Jason? What a wanted it.
1: Serve him up. Let's go.

0: these acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos.
1: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
2: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
1: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
2: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
3: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
5: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
6: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
7: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
9: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: That would have been
1: awesome. Awesome.

0: ricercare nella cultura generale che stiamo vivendo, nella cultura dello stupro che ormai è normalizzata, una cultura violenta in cui la violenza patriarcale fa parte delle nostre vite, e chi non la vuole vedere è semplicemente un qualcuno che vuole essere funzionale a questo sistema.
1: Le aggressioni si ripetono, non solo di violenza sessuale, violenza per rapire, ma a questo punto è una violenza fine a se stessa contro le donne. E questa cosa si ripete e si diffonde, si sta diffondendo sempre di più.
0: Sì, è vero, appunto, si sta diffondendo sempre di più anche in quartieri che sono comunità, sono luoghi che noi viviamo di giorno e di notte e vogliamo continuare a vivere come il Pigneto. Ed è per questo oggi bellissimo vedere che siamo tantissime e tantissimi, perché non è vero che siamo lì a chiudere gli occhi davanti a cose di questo tipo. Lo slogan di oggi, l'idea con cui abbiamo aperto questa passeggiata rumorosa che si sta riprendendo via Prenestina in questo momento, è proprio quella di aprire le finestre, perché ognuno di noi può fare qualcosa, ognuno di noi può essere parte di una visione e anche di una pratica di società differente, aiutandoci, prendendoci per mano e provando davvero a costruire, a contrastare questa visione globale.
1: Perché poi abbiamo visto che è facendo rumore che si esce dalla solitudine, si esce da queste situazioni e con la collettività, con lo stare insieme e aiutandoci contro questo clima, questa sensazione di odio e violenza.
0: Sì, esatto, questa è veramente la nostra risposta, perché questa è veramente la nostra risposta, perché la cultura appunto che scusate, un attimo persa.
1: E perché stavamo camminando e sentendo le voci di questo corteo passeggiata, che però è un corteo, è un bloccando via Prenestina.
0: È un corteo e soprattutto la risposta collettiva è quella che dà più fastidio e quella che fa più male, perché è sotto gli occhi di tutti quanto l'attacco al femminismo, al transfemminismo e alle donne sia sempre più diffuso, ma non è semplicemente una questione culturale, è proprio il tentativo di imporre una visione del mondo e una società in cui l'individuo è l'unico elemento che conta. Noi siamo qui per dire che non siamo individui, ma siamo collettività, siamo comunità, siamo donne e anche uomini oggi, che solo insieme riusciamo a trovare le risposte adeguate. Mi sembra che ci stiamo riuscendo.
1: Benissimo, grazie mille.

Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Auda di Gaza. Rompiamo ogni complicità. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, l'IF

Su Radio Onda Rossa c'è Notturno Elettronico.